puspei. Raiver si miu cerge, fa de piaș pelli di me, sgurgnaja noia a stiaber di senza zanur. Esser il reč de las bucaroias vilen ta vigins di bujoias a la sera se dormantan zu liaust din surris.

Riccia cimuccia, da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest da crap.

Io sono Pascal Gamboni, a Vusta Tlais RTR.

RTR, al puls dalla musica populara. Io sono Eri Eckler dalla Cappella Silvretta e ci avvisci buon divertimento.

L'armas. De Treser Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambos viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera sta per la terza giada in Serie A nel finale del campionato mondiale di hockey in glaccio, la frontella questa sera in la Finlandia. E Paris Saint-Germain difende se titolo in la Champions League e nel finale guadagna il francese contro Arsenal Sventer Setar Penatis. Qua in Dussels tema sozza la SIS, al microfono Urs Müller, PNG. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey in glaccio. La affronta la squadra del trainer Jan Kadiös in la Finlandia. Nel mezzfinale la Svizzera batte la Norvegia chiaramente con 6-0. E la Finlandia batte il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La teciader Nico Ischie.
3: Wir haben uns das vorgenommen, sind genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wir müssen uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zurück.
2: Il finale l'ora questa sera alles 8:20. Del hockey mit einem del Ballapé, Paris Saint-Germain defendisse es Titel in la Champions League. In finale Budapest a PSG guadagna contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Ordavant è si mogerti già Real Madrid da guadagna la Champions League 2 giades in serie. Sventer la partita è da Paris Charplines trant randaladers e la polizia. Redund 300 persone sei venidas arrestades an comunicales autoritats franzoses. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di survenire accesso all'ovra Tomara de Saporiscia. Ella sei venida informata da varti in attacce da drones, scrive l'Agentura sin la piattaforma X. Tenor porza e dai in Rusne la parete di una halla da turbines. I fissi in prima attacce sin l'ovra Tomara da P2ONS. Il chef dell'IAEA, Rafael Grossi, è Samusapri occupato dell'incidente. La Russia pretende che l'Ucraina sia stata la drona, Kiev renfaccia tutte le renfacce. Il russo hanno occupato Saporiscia kurz venter l'invasione in Ucraina. E si tratta dell'ovra a tomare la più grande dell'Europa. L'armata del Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca di droghe supponita in l'ost del Pacific. 3 persone sono venite ammazzate, come ha comunicato il comando regionale Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armata americana ammazzata pila tumpa sa da più che 170 persone attaccate in barche che hanno imparato a trasportare droghe. Mussamente per questa pretensione non gli Stati Uniti tentano mai presentare. La GIR americana viene criticata internazionalmente, soprattutto per quello che la base legale manca. E per finire anche il ballapè regionale, in la terza liga Sloen Lyon guadagna Ordeifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvansen viene avanti alla testa della tabella. Ed è la seconda liga interregionale a Quera 97 guadagna contro Balzers con 2-1. Quera è giusto sotto il stric sin il 12° Platz.
0: La meteo.
2: L'avant mesi è già detto sulle liv, il sventre mesi si forma nivels più spesso, localmente poi venir plecci. La temperatura maximale è tra 25 gradi in Lenghi di Nota, 27 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è silentir di da quintar con impedimenti di traffic, qua è per vedere l'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur der Musica, Dominik Pohle.

0: musica per i mischadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Ach, eves erient un chan. Ma lur es eso uschi lia. Quant suvint c'è dot questa frase. O lura, i da hal schon blera lavur da vari na bestia. Ed es un pala tenuta da dot sindida nu l'aires fixar sin alc, nu surto responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far precis quai, vezzem be quest ci risce nil pass. Ah, un chan müde garantinzi ci la vita. Ena ad una nuccian, sco mamma singola do dus ufanz, sco giornalista ci lavura. Il cian non es nue la corta, ed è nerna. Sco protot est nier un cian una decisiun. Ed ed es una domanda da d'organizzazion. Cici edu cesce bainas es cian, chatta ad una ad inciun ci vaienta spas con quel. Blera gli odves ne peient un simil compagn. Mes cian sun mis trenadres da fitness. I recaminar pus es iadas al di, e quai comincia ora, quai non fesse mai senza cia. Uscena è un buon equilibr sper mie lavur. Avunda moi meint, ed è non son più stata amalada da spiva in cionz. Un cian es il buon pelorma. El s'allegra minci a cur cel vezza tai. El tai la tes pisirs. E con tigli char venien activats ormons da fortuna. El es dimen er un trenader mental. Ufanz imprende una sorta responsabilità ed avere per un'altra creatura. E di danno ad una un compagno. Con un cian zeselia, forse, mince tanto. Ma la qualità da vita è un toc più grande. Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera stat per la terza giada in serie nel finale del campionato mondiale da hockey singlatsch. La fronte alla questa sera è la Finlandia. E Paris Saint-Germain difende se titolo in la Champions League e nel finale guadagna il francese contro Arsenal Sventer setar penaltis. Va in dussels tema sozza la set al microfono Urs Müller. Bienji. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlatsch. La affronta la squadra dal trainer Jan Kadiös in la Finlandia. E nel mezzfinale la Svizzera batte la Norvegia Clara Main con 6-0. E la Finlandia batte il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La teciader Nico Higier.
3: Wer ist das Sport genommen? Das ist genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wenn wir uns auf die Vorbereitung konzentrieren, dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder zu.
2: Il finale è questa sera alles 8:20. Il hockey mit eins del Ballapè Paris Saint-Germain defendì se titolo in la Champions League. E in finale a Budapest a PSG guadagnò contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. O davanti si mogerti già Real Madrid da guadagnò la Champions League 2 giades in serie. Sventer la partita ai da Paris Cerplin strante randalaters e la polizia. Redund 300 persone sein vignites arrestades an comunicales autoritats franzoses. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende di survenire accesso all'ovra atomare da Saporischia in Ucraina. Ella sia venuta informata da varti in attacce da un drone, scrive l'Agentura sulla piattaforma X. Tenor report sei da una russa in la parete di una halla da turbines. I fissi in prima taccia sin l'ovra tomare da pi d'usons. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, è samosa preoccupa da questo incidente. La Russia pretende che l'Ucraina aia setà la drona, che a frenfaccia tutte le frenfaccias. Il russi hanno occupato Saporischia kurz venter lur invasione in Ucraina e si tratta dell'ovra a tomare la pli gronda dell'Europa. L'armata del Stato Unito da nova maina da China barce da droga supponida in l'Ostal Pacific, tres persone sein venite smazzades, quai a comunicare il comando regional Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazions ufficiales all'armada americana mazzata pila tumpasa da pli che 170 persones trattaces sin barces che impara transporta drogas. Mussamens per questa pretensione nan il Stati Uniti sentant mai presenta. La gira americana ven critica internazional main sotut per quai che la base legale manca. E per finire anche il ballapè regionale in la terza liga schluen Lyon guadagnò Ardeifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sursilvan sen vin avanti la testa della tabella. In la seconda liga interregionale a Quera 97 guadagnò contro Balzers con 2-1. Quera e Gist Sottelstrich sin il dodijavel Platz.
0: La meteo.
2: L'avant mesie si hanno detto le lief, il sventer mesie si forma nivels più spess. Locame dati uradis u urizis. I vegni anche in agiada fitch ciaut, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 27 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aival Bella è silentir di da quintar con impediments da traffic, quai pervede l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR. Uns cubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

I'm still a little bit yours. All I do is get over.

vus al puls de la musica. Dal Zimperwert, zur il Hit, finter la scovrida. RTR. Uscivria, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizzera sta per la terza giada in serie nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta è la Questa Saires in la Finlanda. E PSG difende ses titoli in la Champions League sventre il finale da atiacts de violenza in la capitale francese. Qua in dussels tema sozza la soci al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La Svizzera è nel finale del campionato mondiale da hockey singlatch. La affronta la squadra dal trenador Jan Kadiös in la Finlanda. Nel mezzfinale la Svizzera batti la Norvegia Clara Main con 6-0. E la Finlanda batti il Canada con 4-2. Il è già la terza giada in serie che la Svizzera contange il finale. La tecciata Nico Hischi è...
3: Wir haben uns das vorgenommen, sind genau da, wo wir wollen sein. Und ja, jetzt fehlt einfach nur der eine Sieg. Und was wir jetzt können kontrollieren können, ist einfach erholen. Morgen ist gut vorbereitet und einfach nochmal Vollgas geben. Und das Resultat müssen wir uns nicht konzentrieren, wir müssen uns auf die Vorbereitung konzentrieren und dass wir alle 150% geben. Und dann kommt es wieder vor.
2: Il finale questa sera alle Soci e Venci. Il hockey mi dà in sette il ball a pè, Paris Saint-Germain defendì ses titoli in la Champions League. E nel finale a Budapest a PSG guadagnà contro Arsenal con 4-3 sventer setar penaltis. Sventer 120 minuti stevi pari in ad in. Or davante si mogerti già a Real Madrid da guadagnà la Champions League 2 giades in serie. Sventer che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal e da Paris cerplines trante randalatersi la polizia. Autos e bottie sain venite stoneggiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. In l'entir paese ha la polizia arrestata pli che 400 persone, da quai bunamen 300 a Paris, quai ha comunicato il ministro dell'interno. Per via del finale della Champions League in Irsaira redunt 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passato avevi da acti di violenza all'urde le festività sventre il godogno della Champions League. L'Agentura Internazionale dell'Energia Nucleare, IAEA, pretende accesso all'ovra atomare da Saporizhia in l'Ucraina. Ella sa venire informata da varti in attacce da drones, scrive l'agentura sulla piattaforma X. Tenor rapporto da in Rusna in la parete di una halle da turbines. E fis la prima attacce sull'ovra tomare da pi 2 ons. Il chef della IAEA, Rafael Grossi, e sa mossa preoccupata l'incidente. La Russia pretende che l'Ucraina abbia sita questa drona, chi è renfaccia tutte le renfacce. Ils russi hanno occupato Saporizhia kurzwenter lur invasione in l'Ucraina. I sa tratta da l'ovra tomare la pli gronda da l'Europa. L'armada del Stati Uniti ha da nova maina tacciata una barca da droga supponita in l'ost del Pacific. Tres persone sain venite smazzades, quai ha conosciuto il comando regionale Southcom sin la piattaforma X. Tenor indicazions ufficiales all'armada americana mazzata pilatum passa da pli che 170 persone ter attacce sin barces can para transportar drogas. Musamens per questa pretensione non il Stati Uniti sen tant mai presenta. La gir american ven critica internazional main surtut per quai che la base legale manca. E per finire anche il ball per regional in la terza liga schloen Lyon guadagnar d'Eifer contro Triesenberg con 5-1. Il Sur Silvan sen vien avanti alla testa della tabella. In la seconda liga interregionale a Quera 97 guadagnar contro Balzers con 2-1. Quera e Gist sotto il strich sin il 12° Platz.
0: La meteo.
2: L'avant mesi è un dezzo le lif, il suo enter mesi si forma nivels pli spes. Locame da Tiuradis e Durizis. I vigna anche in agiade fit shout, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legno di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aivalbella è lentir di da quintar con impediments de traffic, qua è per via dell'occorrenza Motor Classics.
1: Quai en stadas las novitats?
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Vita e Creta.
4: Il lunedì de Cinquaisma a Papa Leo presentà sia prima enciclica. Il tema l'intelligenza artificiale e sias conseguenze drammatiche, conseguenze sul manar guerras.
5: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
4: Il messaggi dal Papa dada di scuorre intorno il mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella asfeccia un cordial benvenu. Avanti scuorina però moda di un altro tema. Non guardain coccia il grigion va intorno con sie persone ammaladas. Punct da partenza, le elezioni grigionas, il focus, le valurs delle partidas. Mesnom, Isabel Jäger, Bundin Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils 14 de jün esu schenavant. Noi le ein nos avenir politic concerner las politicras ed ils politicers pel Gran Cussagl e per la regenza. Ün dels temas centrals del combat electoral actual, la sandà. Premies, anzü, ospedals sun imnatschats, partizions de parturier ston serar. A tallar, ils partits para clair sandà quas al scicosta. E totuna, la base dels programs de partits sun ideas morales. Cos sun quellas stattas e cos han sviluppadas? Per chatarora quai fanno un lung sil in avò il tempo. Il on 1926, in un tempo in giocia temas da sandà del singul, non interessevano mo tant alla politica. Grigion l'on 1926. Elecciuns nu deva quell'on in giunas, ma las debattas actualas il Gran Cussagl mossan il spiert de la politica da sandà da quella iada. Sandà, quais in prima lingia alc per l'agen da casa, na per la debatta politica. La ven dispità per vida crisa d'economia ed energia idraulica. E totuna buaglia sot la surfaccia. Tant c'ha duas domandas centrales riven il Gran Cussagl. Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfende la società. A tavò fa la noblessi, scuras, insanatoris de lusso, e le svaladas grigiunas patiscen ils amalats, i mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulia. Dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del Center e della PLD de Dots. Sandà haia da far cun acena responsabilità, cun fundaziuns privatas ed organizaziuns cristianas, ma na cul chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debatta. Es impedischen chel chantun vnia oblia ad una sgiuranza in cas da malattia o d'accident. La partida socialdemocratica vez nempe vogliu c'al grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas. Intant c'al stadi guarda da stniar ora da domandas da sandà provan persunas privatas da iudar. Sco per exempel Anna von Planta. Ella organizzesce tras la sezione grigiunna della Cruscocna Svizzera una ciura almain minimale ed ambulante ils comuns grigiunns. Il istorge medicinale del grigiunna spalainta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla, dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direktur della clinica psichiatrica Waldhaus Quaira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da persunas amaladas. Da vos si esteintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Cun sia lavur scientifica stigmatisesce le famiglie ienicas e creesce teorias eugenicas ci svalien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da sandà grigiunna da quella iada a favur della buona razza contr l'esser otter. Cientons passen. Dal tema allur del 1926, justa buna vonda per privats e baselgia, es davantà il 2026 un tema central in la politica, ed uscea era il combat electoral actual. Dal 1926 urreven pazientes e pazients per lur sandà e per sostegn dal stadi. Il 2026 pretende cici des amalà da survenir mince sostegn possibile e plonge all'istes moment dels quasts della sandà. Primavera 2026. Il combat historic per costs ed access alla medicina ha sunit tot un'altra dimensione. La sandà e quai ce la costa occupa a tutte e tots. Las chasadas ci sono confrontate con premies ad una piotas. Il chantun e mincia single partì ci stessan chattar soluzions. Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer dal PS, il direttore da Sandà in Uffizi, candidesce a Moenaiada. In quarta, al presentà, più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare las chasadas, un model directiv da Sandà dal Chantun Grigiun 2026 fin 2036. Payer les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal Chantunal, coci risulta dalla comunicazione del Chantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Anton Zamo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grigiunas ed ils grigiuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonir protez dels mecanisms del marcià. Tot different l'access etic della Partida Popolare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il sezzi la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da Sandà, per il PPS, tenor program da partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è slacciata responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza di un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporgere buone prestazioni, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dels liberal-democrats, digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizioni più liberales, perciò ospedals ed istituzioni possan reagir più flexiblemente su un quaccial marcià pretende. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, cocci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidato Maurizio Michel. In Mezzlaint, provant un zitsch da balciar las ondas, il Center, con ils dus in Uffizi, con Markus Caduff e Carmelia Meissen e sostenut da Daita Zanetti. E la tradizione da lor antecessurs Christian Sozials del 1926 vezza il Center un provvedimento medicinal da partot il Chantun sco servis public. Da mantenere la struttura decentrale da d'ospedals, per il Center nabe una domanda da far quinz, ma impostut ir una da tenere cura della liot e quai ir in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta eramo concepts etics ci n'ianc no fussen stats immaginables avanti Antons. Il Partì Verd Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sandà dell'uman ci non as lascia spartir della sandà delle bestias ed il sistema ecologico, insomma. In ossia beda das dispitar da d'ospedals lez e quasts, ma da ver da la natura e nossa forma da viver eint e con ella insomma. Dimena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar cura della creazione. Resumain. La sandada d'una e minciun oz più importante che mai. Dal 1926 d'era sandà un risc magari privat e politica da sandà un tema lur. Il 2026 sono il squash da sandà un element centrale, il budget delle grigiunas e dels grigiuns. Il sistema da sandagri giun il 2026 è su un alt livello tecnologico e digitale. La domanda centrale resta però la stessa sco avanti antons. Quant ans la scheina qua steir, ben star, vita e dignità da nu e nos con umans. Ed in un prossimo pass, jaina l'ura, la domenica ci vain in cerca della rolla delle confessioni e le partite grigione, con gli stessi arci dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina naira al dì da dozzo.

0: Chi ci ha minchatant a spetar? Sul bus, sul tren, schinchüns annunzia, nu sto per forza justas butar in activitats. Is podes simplamaints far sco Andriaca Thomas Friberg.
1: Numnadamein prender pede per mei. Trovar quei temps de tancar nova energia.
0: Jo dair ils mumains ci tocna no, ce ningiun nus disturba per volair alci. Il plezzo in via, col focus, sul spetar, un sic più tardi.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Chi nu cugnoscia situaziuns chi dis da spetar? Spetar al bus, spetar al tren, spetar chal zufans tornan a jantar, spetar chi dis aira soncia, chi nien las vacanzas da sta. Spetar es stantus, spetar fanir nervus. Manà ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Ses plets in via.
2: Chi pots il gi a un spiccià? Gie, chi de nus a un la pazienza da spiccià? Se vend va il sentiment che nus se vend gleiti eliminà quei pleit o di vocabulari. Ad ei è o saldel ter quels carstians ca è zwar e mei lavur quels affons da bia pazienza. Mo spiccià a fasco qua che il studes dien d'oimchen drien letze lo propi buil meu. Da pi che vai mezza bu auto, hai anciata fa patrazzo da quei tema. O sun pil pli cum mietz public sim voia. A da pil nia vurare, hai sim voia alla lavur da pli temps pil spiccià. A da scei a quei spiccià, tutta nina sorvegneu in autra montada. Gi per gi stun sper voia a specchel. La de meun, de mietz gi, la sera. Magari per sulla, a magari quel zafons. Io sto smoplenisà auter, a lu arriva lei leuc. Tot semple mein am pau pli pleun. Liem prem temps erl, enten spiccià, adina occupada. Da botten da risposta als mails, in so jede per tot ad adina contongibels. Mirales novitats a WhatsApp, nis informà, tot ce che marcia vi do il mun. Important, trovame o temps de specie ni zeivle moin. Gie bo fa nuot, letz vos de temps piachs. A tutta nina. So entren cin temps. So venide per charta che os avest ne zedia quei temps tut auter. Numnade moin, prender pede per moi. Trova quei temps de tenca nov energia. Iau gaudel quels moments in plaz posta cun contempla ad observa. Se vuoi immaginare che ho d'essere biada raccontà da quel momento mi è zilvic. Ad è date temps per s'entupade spontanas, temps per ina patrlada, temps per reflecta planisà, ni sempre mai s'eser cheu a s'adau laura pils larischs. A se vuoi cioè, la lavur scappa lo bo. Anzi, ai va su entro quella pausa bia pliciunc da favina vom. Ed è non si c'è altro sei o tradì. Le de meun sono lo bu quella che può spiccià. Lo vesins, se vens mai, a corrent le de vose minuta virs il plaz posta.
1: Il plaz in via da Andrea Catomas Friberg. Quist è tot c'è plaz in via c'è taiva zum play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica. Na, in mincia cas, na per el.
1: Tec, per esempio, gerenti l'auto, musica. Allora, che cosa dipende te il mensch fermer scuccia cuccia sent, cuccia sul andervi, quello può essere appunto ci lasciano una tresa, una CD da Queen o AC/DC o forse è una musica classica, per esempio. E già semplicemente, e non potete mettere a vent una vita senza musica.
0: Dice Giancarlo Simonelli. E le cresce su in mezzo la musica popolare, impostut dalla cappella Engadiner Ländler Freunde, già se sbap a fondà. Ozzes Giancarlo, commember della formazione e la musica popolare, til fascinescia in tutte le facette.
1: Nasce la musica popolare, scegli dir, che do. Er lode c'ho scebgera musica bella, super musica popolare da tutta la Svizzera. Giura che lo c'è Markus Flückiger con queste differenti formazioni FEM. Lo discutenz bgera, lo svezzer c'è che vuol dire, finché c'è che c'ho se gira.
0: Da più del musicist, giusto da volas nov, il portrait dell'arch musical. Rivonto a Zabunura la vur col tren dere giusta per dar man al telefonin c'è il tip da d'Andrea ca Thomas Friberca mes nio di maint. Simplemente mi c'è tant lasciar ci tunna. O fic bel char dar Laura pils larescs. In quel sen, pler success se per su schneir a mon zitsch Cat Stevens da Isabel Jäger ci destata al microfon a bunan zu dir.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Ospital Schweizers annunzien adina de pli cas de maltractament d'uffants. Sulette Main-Linz, il Spital de Berna, ha registrat 100 cas de pli l'an passà. Ed en la causa Vincenz vuol la defensiun presentar nos documents. La procedura d'appellazion è la vust. Qua in dus les temes, oza les nof. Al microfon è Urs Müller. PNG. Plirs Ospitals Schweizers han registrà l'on passà marcante main de pli cas de maltractament d'uffants, quae reporta la NZZ am Sonntag. Uschi ai l'Ospital d'uffants de Turic registrà 570 cas confermats, quae sa in 40 cas de pli che l'on avant. L'Inselspital de Berna ha registrà 550 cas de suspect, redund 100 pli che l'on avant. L'Ospital d'Uffants della Svizzera Centrale a Luzerna ha registrato 202 casi, usce Blersco da Pipassa 90 pitch pli. Tenor experts, questo sviluppo è per parte da attribuire ad una sensibilità pli gronda e da migliore metodi da cifare il casi. E in mai entra in vigore una nuova legge che fixesce esplicita mai nel dretch sin educazione senza violenza e nel codice civile svizzer. E nel processo contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione «Nos documents», che rapporta la NZZ am Sonntag, che gli invista in questi documents. Chats, e-mails e sbots da contracts dem presto a un comprovar che in pagament da 2,9 milioni francs, che se es partenari da facente Beat Stocker a faccia Vincenz, sei es steinweir in prest e bicin ricavt su pad in participazione di una facenta. Gli accusati sperano in una nuova valutazione. Vincenz sta davant recire per quai che sei es Enricisco, chef della banca, ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. Svender che PSG a guadagnare il finale della Champions League contro Arsenal aida a Paris Cerplin strante randalatersi la polizia. Autos e buttie sain venides donegiades. La polizia aia dovrà gas lacrimogen. E l'entir paiai se la polizia arresta da pli che 400 persone, da quai bonumain 300 a Paris. Quai a comunicia il ministro dell'intern. Per via del finale della Champions League in Irsaire redund 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passà avevi da acti di violenza all'ur delle festività sventre il guadagno della Champions League.
0: La meteo.
2: L'avant mesi è si angdezzo sulle lief, il sventre mesi si forma nivels pli spess, local mandati uradis u urizis. E vegna din e vigna anche in agiada fitch chaut, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: In la regione dell'Aival Belle si lentir di da quintar con impedimenti da traffic, quai per vid l'occurrenza Motor Classics.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch. L'arch musical. La musica in il centro.
3: Musica populare, musica instrumentale, cant de cors, musica de country e de ballare de pop. Una persona che ha da fare con tutti quei stili di musica c'è è il mio ospite di arte musicale, Giancarlo Simonelli. Con lui discorre l'azzur della musica, c'è la musica che fa il più buon, c'è l'inno che il titolo fa il più buon e c'è che ispirisce il componer. Mio nome è Hugo Scher, a da voi apprezzare le auditure e apprezzare le auditure in cordiale benvenuti. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Capella e Colidiaus Fermam en culla famiglia Simonelli, il Bab Carlo, a fundau la Capella insieme con Arno Caflige e Christian Müller a quei il Jon 1960. Lui aveva Giancarlo Simonelli di Stusons. C'è il primis regurdiences musicales de Giancarlo Simonelli.
4: Ma è già son, curce da exercitevent nus in cia da feu e deve già da dirilet. de dune gerdoce lasciano aver la porta, c'è de pudier tagliere in se musica. E zia vince, chico era dune una parte della mia vita, al comandamento passiv e ora aktiv. E sono semplicemente crescente in questa storia.
5: Ma in della chat piaceva quella musica?
4: Ma è da dire, a me piaceva e piace in se era da tutte sorte musica, che non è in so, insomma, non c'è, insomma, se ben fixo su un stile. E, ja, ed era già di una scuola matetta, di una show di quel cioè in televisione, in radio, devo dire, da l'unica terrora, c'è chi questo, c'è der schwell da vuonda, da perfino registro, c'è questo in una casettina. Hai, da l'uno che l'interesse era semplicemente scuola.
5: Alla musica popolare c'è montata a quella? Also, è usa un?
4: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo. Forse un po' hai, la fortuna o la situazione. C'è chi era per me tutto ciò normale e che non era per me. Genze, non è una domanda di prestige, cioè che è stato la musica popolare o un altro stile di musica. E da l'anno che era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare un grand place in mio cuore.
5: Patrice Navosa, c'è il tema della scuola, c'è quindi la pubertà, forse non è in plat scuola. Con tutti i piuttosto fans di hard rock, di quelli altri stili di pop rock. Come è stato un tema dentro i giovanili? Ma mai da una situazione in cui tu quasi stiu difendere la musica popolare?
4: Che lo sono sufficienti interessanti? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano la clarinetta e diceva era forse era un po' l'avvantaggio per i miei primi engagamenti in grandi virgolette. Suonavi per esempio al Cialan de Marza, la Rigna, e con Matteo da 6-7 la classe. Allora era forse già un po' in una rola non da star, ma da persona speciale. E allora era chico già in sé evas, questa domanda era già evasa.
5: A del Ba suonano un accordeon, il sänger di Länderfreunde, il Jauk, il Zeppa suonano il Jun. A vos sets clarinetta, cosa svenisse la clarinetta?
4: Ma quello era interessante e non era a sia tempo, non proprio che il cuncius decideva enorme svelte. Ossia, e mio papà mi domandò, ma non avessi voglia di suonare un strumento? Loro ha detto, no, ah, perché no? Ma c'è per un? Loro ha detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Loro ha detto, questo sono mica e sono da spi, non so, 50 clarinette.

0: Il Hof Nara Schottisch, scritz de miu hospkeu egl arch musical Giancarlo Simonelli. Anson a el requintau cal agi in priu de buob la clarinetta. Quai ai denton bo il sulet instrument cal suna?
1: Questo musica instrument si sumnies da tempo in tempo, zieva mem, elder dit, e suna era clavazin, as in postude druvo che l'olor per de scola da musica respektive meins instruir centro, c'è stu che dir, per accompagner alle classes, per esempio, appunto accordeon vevens dit, lura suni bass elettric, lura suni tenia tiers, curcia veve la band da scola, per esempio, de allora penso, ma come entras in bass elettric, lura de comprò un e tre scheloce saveva loro già suonare giume, ci aveva lezioni dell'orciatore, era la showmuseria di d'autres. Loro per cusiume, per esempio, era che cosa ci faccio fare con gente. E anche se, per esempio, la clarinetta da bass, che è stato un altro strumento, era una strategia voglia di fare differenti saxofoni, che tu avevi detto, hai un po' di tutta sorta, ma in sé l'instrumento principale è in sé solo la clarinetta.
2: Questo non è un nozzo, mi dicevi, è un stedi.
1: Ma appunto, che lo è un po' è difficile, tre scheloce, era la cappella in Gedinder Länderfreund, naturalmente era un po' ridotta, Arno Caflisch non è più, il Sepp Simonelli non è più, Fredi Oswald è già lunch morto. Hai, e allora non suonano niente, ma non più scegliere, e che è enorme difficile che lo somminci in un strumento, se non so proprio il schizzo da dire suonare da qualche parte, e se so da suonare, allora è una lunga esercitare su letto, che lo trovo enorme disciplina, e trenta menci l'era un po'.
2: Ich habe mich in der Ländlerfreunde gesagt, wie ich ein Kommember in der Formation bin.
1: Che lo era in sé qualcosa di naturale, ma stai forse a dire giusto da cominciamenti, no? Era un gran privilegio, cioè poteva in sé mi installare in un nia già fatto, e che lo era naturalmente enorme bello, e allora una volta per una nozza poteva, era un po' giudere, e si aveva più tardi, forse no, per un anniversario, e c'è che allora io pass per pass, finché dal 1987 era che cioè, allora, la prima volta poteva fare parte di una registrazione in studio e abbiamo già studiato a qualificare, also, che non era che cioè, il papà dice mio figlio viene e sono tra noi, in per sé aveva già era per schwadre, che lo era già era, ma aveva proprio era booms magisters e appunto era booms co-musicans.
2: Der Engadiner Länderfreunde, ich habe mich quasi gesagt, in einer Marke, nicht in einer Marke, in der Szene der Musik populärer Schweizer, seien sie deklarat, weil sie mich nicht in Konnuschenz, nicht wusste, dass sie mich nicht in Konnuschenz in Schweizer.
1: Ich glaube schon, dass es bei einer Part, bei einer Buchpart, eher für Tüne. Die Kiste Musik und die Kiste Instrumentation waren proprio der giusten Moment, der giusten Löhne. Auch das Konjunktiv, das Konjunktiv, la Formation Klassiker de la Musica Grigionese, ist ja zwei Orgelins der Schweiz, zwei Klarinette in Gium, und danach waren zwei Akkordeons, also als Grands, lura eine, zwei oder fin drei Klarinettes, lura es um nie sehr tiers autres Instruments, Arrangements spezielles, per parte del fitch pretenzius, ma in stesso senso che era da tadler, era per gli et conosce nuraglia scoleda, e loro naturalmente era forza, che lo sa, anche erde manzunir, al Wiesel Gier, che era il papa della musica popolare, che era un grandissimo fan dal Engadiners, e lo aveva naturalmente fitch fern profitò, perché si poteva telefonare e dire, tu Wiesel, mir haben wieder etwas. Allora era già in televisione, ma che era proprio era un po', also per una buona parte, non era fortuna.
2: C'è cioè, gli highlights in quel zone, in quel decennio, in quel zone di Länderfreunde, also highlights per speciale, ma per Giancarlo?
1: Ma che sono diverse, non so, per esempio, sono con la PS Corporation, che è una band professionale da Basilea, da Dixieland, e là vengono in plia, in per volte, Casino a Basilea, con nos concerts, che era per esempio quel chose, nos venzer te gadagnol pitch in privalo, che aveva c'è non pri tela sia temp. Nos erano diverse emissions da televisium era all'ester. Nos venz fat jazz viedis all'ester, che quella era un highlight. Ma che se mele dir, che se per par de robe speechness in scunters con musicantes e musicants, e che la forza c'è sempre un highlight es, c'è scugnuoce extrem gera liet per par der fitch concente, ma che non è niente così importante, ma c'è non fus meri nie cugnuoce, e che la è già proprio da pigliare x un highlight, che se ad era ed era proprio flotto.

0: Cuva es entschiet mi gettone a scriver sez tocs per musica popolare, also componer, ac'è mel componist.
1: Makeler era al cumanzament, es veva not el sentiment, tots componen, ne voles er not. E dice d'una componer es un po' un gran plate, scriver in tocin. E lura, sì, lura so che cumanzò, ed è not cumanzò magari bot, cum mi prüm, Deutsch, gell, nun era so giusto un highlight, gell, es potesse so stricere oder della lista des highlights, ma a me anche semplicemente fascinò da creare un'egine melodia e loro impostù da arrangere, che è una cosa enorm cool, c'è spon loro a guardare c'è faccio cosa per altre svustiers, c'è che tu non da quel cosa e c'è che non è stessa da me. E che loro, insieme, hai loro 30 rand, vende ciò che ciò sa di mente, loro scrive ciò che ciò sa, se da ciò un po' in più chiet, e hai, ma in postura dell'arrangere è cool.
0: Ha lanciato e l'umice gata in una melodia durante, con Kinsuna, semplicemente scia con la clarinetta, tu danina si è data in una melodia?
1: Per me non c'è che dote che ma che per esempio, tu tenor su, non so, X fer la duscia o se sono in toilette, sono il diavolo, no? Tu non ti vengono di manca le cose o è oltre X un motivo genza, a me interessa o se c'è la musica che dice X, che le armonie se si può essere pieghi per un teggio di musica popolare e allora vengono e prof da ferchelo 30 rent o se non c'è del lungo russo, allora dici so, o se vengono e prof da componere una mazzurca. E quello vengono ora tutte le cose flotte e altra roba a spalura stuzzere da ciò.
0: Tu da quel titolo che vuoi dire già a inè o da l'accina prima c'è mai Hofnara Schottisch a nono. Quel titolo che ho credo non si buona mai per qualche magari dati al stocks populars titoli stravaganz magari con flois in titel.
1: Ma giusto che ist Hofnara Schottisch era che in sé ed era giusto c'è il tempo von den Ländler Königen allora di dit mince raccio dove era un Hofnar e perché lui era chi conosce un po' con un anche un po' con un schmacer dolce so dit appunto tu chiest hype con chiest con titles e con scusate dire con gruppi che vengono messi sempre bocce squadre nazionali e cioè chi era un e l'altro era in se un che vide che il touch der gran gusto al nono. Perché la registrazione insomma, era in mia figlia, sempre, con la Gia, e la sono lunch Gia, e allora pensò, non si potesse in sé una volta suonare con ella, allora pensavo che più di Gian Andrea Janet con il cielo e Anastasia Janet con la Ercola Gia, allora so che Gia da fare un touch, c'è tu a Sam suonare, e c'è tu un po' di quel cosa che è un touch simpletto, e che allora quel cosa senza X un impistamento malin che era proprio be cacciosa hai per il nonno per mia bab e c'è tegle sulla melodia il primo stums che lo avevo per fin sius di centesi sembl col nonno
0: also nonno il bab bultat
1: no che lo che cosa in sé l'impistamento era che il c'è tre schelocce mia figlia il duas janetzem sono er che un teutsch cella sono in un certo senso il nono.

0: Nono, in schottisch da Giancarlo Simonelli, che l'ha scritto per una formazione speciale. Esch sia Cappella da casa, ils Engadiner Ländlerfründe ein Buppli schi aktivs, a passen si pli pauk, ei il interesse per la musica popolare a un'adina fece gronz. El persequitesci la scena.
1: Sì, sì, assolutamente, perché ci scudite e conosciuto il Erbgers Exponents da quel genere di musica. E garder emissions e tegle emissions disc un pax e da quella roba do che d'una più poc perché che con tutti questi storie dell'internet e ven che d'una più difficile da fare rendere un progetto ma gar schon c'è ci intorno e discute l'orerchi con i miei soci un po' c'è c'è vo e c'è c'è pleasure e c'è c'è inutile poter fare un senso domanda.
0: Ja, wie du quels gewisch ka de Musik, also apre Musik populär dort da für la Schweiz, also per exempel die Brandelberg Musik, kula Abris Polka, quei sche sein recht in der Formation austriaca.
1: Präzis, ja, e a me interessa e dice d'una che ci nem domanda, c'è musica de pleasure di interesse, dice d'una da A fin Z, dals alder bube fin es easy top, a me interesse dort e da lono ist er super e c'hat d'un che e c'hat ciosche che c'un tegla be un genere de musica perché c'è loro smancente che scheb già era altra super coola roba e sto gli di redere tu mangiare ramaso o ramas musica popolare er da l'ester che lo da spöanski che del clapon un po tres uli moser e er redaktur de musica musica de profession er commember o commember dels engadiners el mon po muso che do enche tu ad oter entil mondo della musica
0: a lui in kaiser musicanten coi ha chimen in de blaskapelle eine letzte runde de gogra quel titel ni a quina a si pitos per vedel kaiser musicanten ni per vedel titel Encourage auch gut.
1: Ja, ich schon in prima linea per als Kaisermusikanten. Nu sehren es Düsterland passò, da glir live in der Kels, die Volker Zwil, che erano sehr relativ mensch pitschen. E Kels sind simplemente infernels, che sind lacan, che la brillanza, che la präzision e che il gusto sono erchi, che era simplemente genial. E eine letzte Runde, chi che oggi ha visto me donna, perché c'è la tegla fisco gente che è Kaiser musicante. Ma chi che è una combo geniale.
0: A quelle due formazioni ed in us. La Bradelberg Musik con la Abris Polka ed in us il Kaiser musicanten con eine letzte Runde.

0: Vustet leis il arch musical che portretesche oz Giancarlo Simonelli. Clarinettist, til sengediner Ländlerfründe, ad in interessau vid bia stils de musica. E musica populare d'autres tiaras interessesche el, a con quoi che sia famiglia, a in casa e l'Italia, a ia voliu savere del, c'è relazion che l'agi con la musica populare da leu.
1: Ma Genza, giusto in la Lombardia, so da bger, la musica da ballo liscio, chi cosa c'è la musica da sotto, sono lo polkas, mazurkas, also le polkas er scusciottis, clero do che lo er paso doble e tango e da quella roba. E adesso sono in sé, er con orge la mem, con chitarra da bass, e c'è, e chi

0: fortuna in sé relativamente, vuole si dire simile con la nostra musica, e se vuole anche sbalzo a guardare chi è grandioso, ed è così anche la musica a me piace che lo e hai, è su mio mezzo tagliem, che lo sforza era un po' il motivo, ed è non so se venne già e vengo da spiegio già lei da com, già da spiegio 50 anni, se c'è cioè, una certa relazione con l'Italia.
1: Allora, io avevo il maleggio di status, ma te da WhatsApp, da Giancarlo Simonelli in Inchkin Rocker. Also, sind in Harley, credo, che sei, ich kenne schon Bosch, ich bin Gustav Schöding, sind in Jacke der Kurom, Spiegel des Soleil, eben schon Hardrocker. Emma Gary Gust, das la Musik der Hardrock, nie Rock.
0: Ja, in ogni caso, sì, sì, es el dire, insomma, a me piace, per esempio, usche che la musica c'è sbada, ce l'è fatta a me, usche, per esempio, AC/DC, o da quella roba, o erce Deep Purple, da quella roba, Queen, scusate, tu hai il nome, c'è un piacere enorme, per esempio, era ABBA, che sono per me delle absolute migliori musiche da pop, perché c'è l'ho semplicemente dagli arrangiamenti, e tu hai Benny Anderson, e che è Björn Ulve, o che sono semplicemente genies, e c'è pure spudesse che intersù, in c'è genere roba, no, a me piace la musica del rock che lo so col teuf che do e dice d'una lo so mi forza di tim boom romance forza un bis un möchte gern rocker.
1: Ok, allora also ebbe sco clarinettist vois naturalmente fac musica del militär, also steile musica del militär, c'è i ricordienze vois vid la musica del militär
0: che lo sono sempre interessanti, che era la prima volta che sono mio in contatto con musica da tola in quel segno e non aveva assolutamente mai fatto che lo anche la musica del scadezzo al seminario non per pervolto e sì, che lo ma sono portato proprio in avanti clear, che non era d'una giusta che lo c'è so che si vede da stede se vede fare qualcosa sotto con una recruta per esempio ma era d'una consciente cioè se essere privilegioso c'è spogliere per musica e c'è non stufa per cuore perché c'è palingorna e salire perché d'intorno che lo ma c'è un piacere e proprio per forza suonare in un ensemble più grande forza era che la precisione ci venne domandò forza entro la musica del militare un po' più ferma imprendere era conoscere altri strumenti un po' c'è spogliere a bagliare ordine gli strumenti tutte altre composizioni. Ah, perché lo voglio dire, ed è un profitto della musica militare in ogni caso.
1: Leo il Givis, Brilliant Antwerp, in marsch su naus della musica del Regiment 36, in una speciale relazione con quei tocni, hai semplicemente voluto essere in del 36?
0: No, volevo proprio dire, a me piace che il Deutsche non, che è proprio fatto, che il Deutsche è brillante, che è proprio poche proprio dire. E noi vengono una volta durante un corso di ripetizione, vengono se registrare la sede e il teatro a cuire. E che il Deutsche, che l'ampere ci sia grata già proprio una mail. E ultimamente, quando avevo da studiare, ci si potesse lasciare. E allora penso, ma forse di scurinzare della musica dei militari, penso, se lasciamo gradire la chat, anche che il Deutsche e boom, Erter aveva sowieso che il Deutsche cioè, non aveva niente di ricercarlo e da ciò una volta e pensavo cool.

0: Anthem or del musical Chess ch'ils dus omens ad ABBA, Benny Andersson e Björn Ulvaeus han scritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essendiest il tema Kanz. E quai in hobby da Giancarlo Simonelli, a bo per da piccola inconosce sia donna ladina che è fece engagata in la scena da cors.
1: Ma è da cento al seminar, e si aveva me più, ed è der in sé dall'idea o der per svast in un cantrege me in mia vita in un cor e la Dina e la Lönch dirigì al cor masdo il cor mix de Sameden c'era o la mudò su a Cianfer il cor mix Cianfer e allora la sono dire domandò gara se venire nostra figlia venne a cor e venire non volesse gernire e dite no scusate se è salto scuom con la forza un po' in ciappes e allora era che interessante non sei senza io so cegna con un perin ci vengono già contatto e allora ti dico ma shalom da tia mia venire allora venire a cuore allora la domandò se aveva il vigno e del ah sì sì a venire a cuore allora era fregò allora avevi da dire ed è stato dire a me fa un enorme piacere e esercitare e non vengo mai ad una prova senza aver esercitato. A me piace che questo il dire, non avessi mai pensato che deve essere una certa passione per il cantiere, non avessi mai creduto che uno avesse detto che avessi stress quattro anni, avessi detto insomma in avanti.
0: In divisa è del cor mixto che c'è nessun dorme, poi in una registrazione live, e sai anche noi in cesale qui.
1: Che cosa era interessante? Che cosa era entro l'auditorium Gio Adomaso a lei da com? Che lei mi fa piccio tutta fa nof e allora aveva detto la dina di se sconat un concert fis schon entro danar. E allora aveva domandò intorno entro il cor fisse sul pranz durante le vacanze d'ottobre tu che c'è un po' di a fine due stress tutto logic nins aveva messo si chiama che il quel concert e che il suo giovane in mille gusti, in judo, con alogis e tutto, e che era proprio un super, super successo, also, che era semplicemente perfetto. E che nessun dorme, e il punto che sbaglia era della qualità, che era naturalmente con microfoni e roba, di per sé via handy, ma che era semplicemente scelto, è grata già tutto in ordine per una registrazione live. Claire, non perfetto, ma picco bello. E chi che sforza il calcio, se ci faccio, se era di uno di più l'arrangiamento da quel togge da me, che vuol dire, a certo punto si regge, da provare a arrangiare a Puccini, chi che sforza, sono un po' arrogante, ma è semplicemente provato a mettere uscita, le svus e le segue, le stums, c'è un cor da laic, scucinuto, essenz, rivenz dafür tendin avendo tunir geltöch perché lo der chenior geltöch in se

Il cor mixt c'han fer con la dirigente Ladina Simonelli, la donna de miu hospel art musical de Dots, Giancarlo. Col clarinettist, ni meglio detto il multi-instrumentalist, ha io discurriu de musica, dils enca di innerländler frunda ad autr stils che plaian ad el. Gli antir discurs aves et atlas in rtr.ch/musica. En quel tradesce el numnadamen eong c'è musica che plai busci bain ad el a cianina che il titolo fitch pugen. Dus titels che la egia vijau udinang per la fin. Chicken Freed a More Than Words. La ballada exprima c'è che musica sa fa nur che plaits disdeschen. En quel sen eisi dich tot. Jeu son Hugo Scher adia vijau la vus in a biala domenia a restai im tressai vid la musica.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'Ospital Svizzers annuncia una dina da pli cast a maltrattament d'uffants. Sulette Main Linz, l'Ospital de Berna ha registrat 100 cast a pli l'an passà. E in la causa Vincenz vuole la defensione presentare nuovi documenti. La procedura d'appellazione è l'ora la vust. Quando us il tema sotto le 10, al microfono è Urs Müller. Bienvenuti. Pliers Ospital Svizzers han registrato l'an passà marcante main de pli cast a maltrattament d'uffants. Qua rapporta la NZZ am Sonntag. Uscia in l'Ospital d'uffants de Turic registra 570 cas confermats. Qua sa un 40 cas de pli che l'an avant. L'Inselspital de Berna ha registrato 550 cas de suspect, redont 100 de pli che l'an avant. E l'Ospital d'Uffants della Svizzera Centrale a Luzerna ha registrato bun 200 cas, usce bler sco da pi passa 90 pec pli. Tenor experts e quel svilup mo per parte da attribuire di una sensibilità pli gronda e da migliore metode da cifar il scas. E in mai se entra in vigore in una nuova legge che fixesce esplicitamente il dretto in una educazione senza violenza nel codice civil svizzer. In il process contro l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, presenta la defensione nostri documenti, che rapporta la NZZ am Sonntag, che gli invista in questi documenti. Chats, e-mails e sbots da contracts den presto ein comprovar che in pagament da 2,9 milioni francs che se spartenari da facenta Beat Stocker e Facce Vincenz sei a stein weir in prest e bitch in reciav zu pad in a partizipazione di una facenta. Is accusats sperens in una nova valutazione. Vincenz statt avant recire per quai cal saia s'enricisco chef della banca ter venditas de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Sventer che PSG ha guadagnato il finale della Champions League contro Arsenal ai da Paris Cerplin strant randalaters e la polizia. Autos e bottias saien venides doneggiades. La polizia ha dovrà gas lacrimogen. In l'entir paiai sei la polizia arrestata pli che 400 persone, da qua è bruma in 300 a Paris. Qua ha cominciato il ministro dell'interno francese. Per via del finale della Champions League in Iersaira radunt 8.000 polizisti in azione in la capitale francese. Già l'an passà avevi da acti di violenza l'ur delle festività su entri il godogno della Champions League.
0: La meteo.
2: L'avant mesi è un detto sulle liv, il suo entro mesi si forma in nivels più spesso, locale mai dati uradi e durezis. Mi vengono anche in agiata fece ciao, la temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 27 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Idea che il pre-plagiair s'encheggi la Svizzera sa contangere in sa c'è grond.
4: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
5: Ja, so legal, sind Finale, spero che vengono al Finale Gudonien, vabbè, potete.
6: Ja, sono sehr optimist, wie ein Elf-Gudonien war.
3: Davant a Rotz, Campion Mundial de Hockey Senglatsch, in quel Moment der Schreiber ist Orgia, già weiss belz Moments, con tot quel Civignotz, al Mikrofone Sergio Guetsch, bunde.

0: Schetta, sia, tot è pronto per scriver e storge la Svizzera sa davantarots per l'impremeda campione mondiale de hockey senglatsch per essere sincer ins specia angal sen quel titel da campione. Oz ils trentegna da macile in ulterior decun anniversari si vagna schonen edas ruenia gratulazions pilzons da Laurin Alic Avrin el pos allegrar da zuflaror oz las cinch candeilas sen la turta d'anniversari. Pia Bruder a Vella o Eril Zonzo cella complanescia il 70 aval de da nascenza pienavant vainza survenia saleiz pils 70 ons da Maria Ursula Capaula Lumbrain era in tannosa runda ozena giubilara da Zuaz Otilia Rager festivescia il 78 aval cumplion e il giantar d'anniversari niro ir servia ozza in tann la puntreisa muster Tiburzia Giger festivescia allo il anniversari da Ochantons. RTR gratulescia a partir dalla sadota giamesa.
1: La cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch
0: Andate il scuro regale entrata libras per ir a far bogna a scuol che gli scuola degna alla fegna dalle gratulazioni. Fagianza era anche scianosa regalaran vos nomi il coupein da RTR 0800 25 25 30 si vesse sgugent gratulò pil zons e regalò il coupein d'anniversari ad enza ciccio oz natalezzi 0800 25 25 30.

0: Mengia ils trentegna da macenza ciccio ozils ons po ossa puspe s'allegrar i vagna il telefone na auditora da Schiers. Bundesa Rita Jäger.
1: Gigi.
0: A chi lasa sgratular?
1: Io la sgratula a mia mamma, che c'è tanto, che sta a vela, non pia bruder, e deve già della tubbian. Buona sanità.
0: Sco festi vez, quel anniversari?
1: Sco?
0: Co festi vez, quel anniversari?
1: Ah, noi siamo già fatti ieri fiesta, siamo stati 40 in avril, allora siamo fatti in maniera di fiesta.
0: Ah, 100 di, siamo la mamma e la figlia. Dati gli enzaceci a vostra mamma, Pia Bruder, o special manci gugent?
1: Proprio che se vesse.
0: In hobby, in una serie da televisione, in giantar, in moment, in li preferia.
1: Also è la pezzo più gente sbiadi, Xenia Daron. Già, partire il minceton.
0: C'è l'oggi a Vigenza, ci che continua a uscire. E oggi in special bel anniversario era Pia Bruder Avella da RTR da Tiller Post. Per matagni era il vostro nome, Sarita Jäger, il coupegno d'anniversario a vostra mamma, Avella.
1: Grazie, Pitch.
0: Bella domenica, salizza, cheers.
1: Sono meglio, grazie, merci.
2: La coupina.
3: Presentato il buon Engiadin a scuola. Il buon con acqua minerale. Engiadina.ch.
4: Dein Kopf ist

0: Musica svizzera ter Adrian Stern. I savez far oz a vusetzen regal dalla domenica.
1: Che ciausses!
0: I savez non ad mangian pruar da gudanieren bon avanc francs an givinar la ciosa con a jade da treis ciavazins. Che pudess ch'egli esser?
2: La ciausa da se girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vien de temp a temp mi da da or.
0: Ci o son ideas 0800 25 25 30 i giuin oz in a runda da ceciosas par in bon a vanc francs 0800 25 25 30 per lanciar che la runda da quiz la ciosa dat siertat la ciosa vo angal an ena direcziun la ciosa vien da taimp a taimp mi da da or. C'è pudess che il esser 0800 25 25 30 si fissa sgugente dalla partita che il ceciosas dalla domenica e so il esser in a onor da poter lanciar in a runda da gi la domenica con l'amprema proposta la ciosa dat siertat la ciosa vo angala nena direzion la ciosa vin da taimp a taimp mi da da or e forse in pichan tip per agidar a vos otters la ciosa on blairs duvro il anvirn passò 0800 25 25 30 RTR ciosas.
3: Buon dì Sergio, qui Daniel Vedra.
0: Buon dì Daniel, dategli una proposta.
3: Il airbag.
0: Il airbag, dat siertat, vo angala nenda direcziun, vin da taim ba taim mi do or, il airbag, tangia beciank per gudanier il jackpot. Il bon avanc, Franz. Gugente, no treda, bella domenica, Daniel Weger. Il airbag, cercianza becci, cercianza c'è oter, 0800, vanc, vanc 530, si vesas er gugent pruo con la dreccia proposta datil in bon a vanc francs. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angal anena direcziun, la ciosa vinda taimp a taimp mi dada or. C'è pudess che l'esser il airbag vainza schon survenia oz scu possibla soluzion e si beciotz continuainza fitch gugent il nos gida angivinar dumang puspe dagna tirsen bon adish e dumang dat il da gudanier bons per 30 francs il nos gida angivinar il avant mezz de dumang e 30 lemda mincia mai en cart alas dish.
1: Che chauses!

0: Domenica in compagnia da RTR.
1: Il Challenger.
2: Presentato la notte del sport Grigion. Il cinch da Zertladur a Coira.
0: A Chlin ho anceto la festa da primavera con concerti e canti il Cormac do Valsot, il Cormac do Chlin e dalla parte delle musiche da Chlin e Ramosh idat ustareia e star da compagnia oz a Chlin festa da primavera. A Sent viner oz puspe giuia a teatr il Viturin montaggio la produzione alla Cincia na sala polivalenta, la gruppa da teatr Sent s'allegra da poder bevantar vosoters oz a teatr. Anna Zurselva, la Union Trun Cultura, ho organizzò per oz una occurrenza con l'artista Moni Vespi alla Zendas fina na legna per la scultura Ogna a Trun. A Coira svez eira concert del Cantus Firmus Zurselva, els presentan Alexander's Feast da Georg Friedrich Händel in a ovra cisa basa sen in a poesia del poeta inglese John Dryden e in a produzione cimosa fich bagn la pusanza della musica. Il concert del Cantus Firmus Zurselva è an Baselgia Sonja Croja Coira oz alas cinch. Concert era del cor viril Ligia Grigia che gli anseman con il cor da donas Singfrauen Wintertour se il programma da quel concert en canzungs della liturgia ortodoxa Imnis da Maria schuer canzungs romances la Ligia Grigia sot la direzione da Christoph Cajori las Singfrauen Wintertour sot la bacetta da Franziska Velti els cantan an Baselgia con il nome Prediger Kirche a Turic i dat dus concerts oz si o mazde alas treis e cash seira puspe alas seis. I marcia con quegl un po' da portotenza c'è differenz concerts oz occurrenzas da cultura ed er in a festa da primavera. Già veis una bella domenica.
1: Il Challenger
2: presentato la notte del sport Grigion. Il cinch da Zertladur.

0: Savez esser scucci fis sto ir ed entant schon no Kinder Jones Adele Set Fire to the Rain an endisch minutas eilas endisch
1: RTR Impuls
0: Ci animals da cia son esser da plemos an ils impuls da Fadrida Hoffmann da Schuol. Ella racinta da sia amour per Changs an special Kels Days sia amour pil pi nov Cagnaul. Co è il impuls da Fadrina Hoffmann?
2: Ach, eves erient un cian. Ma lur es eso usci lia. Quan sovint c'è dot questa frase. O lura. I da ha schon blere la vur da vare na bestia. I desin pala tenuta da dozz in dida nu l'aires fixarsi in alc, nu surto responsabilità. Ma quanta qualità da vita ci sgudogna con far precis quai, vezzin be quest ci risce nil pass. Hai, un cian müde garantinzi ci la vita. Ena ad una new cian, sco mamma singula do dus ufanz, sco giornalista ci lavura. Il cian non es nio la corta. Ed è nerna. Scopro tot e snare un cian una decisione. Ed è des una domanda da d'organizzazione. Ci ci educesce baina se cian, chatta ad una ad inciun ci vaiente spas con quel. Blera gli odves ne peient un simil compagn. Mes cian sun mis trenadas da fitness. I receminar plus si adas al di e qua comincia ora, qua non fesse mai senza cian. Usciena è un buon equilibr sper mie lavur. Avunda movimento, ed è nessun più stata ammalata da spiva in cianz. Un cian è il buon pelorma. Es allegra minci a curcelvezza tai. Il tai la tespisirs. E con tigli char vengono attivati ormons da fortuna. E les dimene ir un trenader mental. Ufanz imprende una sorta responsabilità ed avere per un'altra creatura. E di danna d'una un compagno. Con un cian zeselia, forse. Mince tanto, ma la qualità da vita è un toc più grande.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Bunamein totas partidas han resalvas contra l'augment de la taglia sin la plivalur per finanziar l'armada. Ed en la causa Pier Invincenz vuol la defensiun presentar novs documents, la procedura d'appellazion e la vost. Qua in dus els temas oza las endisch, al microfon Urs Müller. Biengi. Il Cussell federal vuole aumentare la taglia sin la plivalur per finanziare le expense militari. Tentant criticesse un moment tutte le partite su questa proposta, quai muss la consultazione che ida a fin sonda. Solette mai la partita il Center Stadt Davos l'augment della taglia sin la plivalur per 0,8% durante 10 anni. La PLD è bain per in fond per finanziare le expense militari, tentant bitch sur la taglia sin la plivalur. La PS pretende autres options e la PPS vuol ristrutturare autres ils mets. Ils Verts Liberals vuole mettere a disposizione da Mindeners, dranc ils Verts ne vuolen insomma bitch augmentare il preventiv dell'armada. En il process contra l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pier Invincenz, presenta la defensione novs documents. Quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi invista in quest documents. Chats, e-mails e sbots da contracts den presto ein comprovar che in pagament da 2,9 milions francs, che ses partenari da facente Beat Stocker a faccia Vincenz, sei esta in vair emprest e bec in ricav zu padina partizipazione ad ina facenta. Ils accusats sperien in una nova valutazione. Vincenz statt davant recira per quai che il sei essendricisco chef della banca ter venditas de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. L'infrastruttura sottomarina doi venir protegida meglier. A quai in de sette stadis dall'Asia all'Europa e dal prossimo Orient sa convenitz all'inscontr suprem davart la sicurezza a Singapore. Konkret vai per pipelines e cables sottomarins gen importanz per la communicazione, il traffic de datas ed il provvediment d'energia. L'infrastruttura al fund della mar vale sco periclitada. Consunta in la mar de l'ost e il dumber d'axt de sabotage s'augmenta. La convegna doa este fir la base per standards comunables e mesires de protezione contra tales attacces.
0: La meteo.
2: Il suenter mesdì se forma nivels pli spess, contra saera comenzi a plover. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 27 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera. Demain avant mesdì fai aura variabla, il suenter mesdì dati fase sulle nivels pli lunges, quai terradunt 23 gradi a Quera.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gevisch.
3: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals cun las pralines de maestrani.
4: Finian curt avant las dodes, savez vos otters far in nos program da musica pop, rock, schlager, core, hard rock e musica popolare. Bavegna che la edizione da concert sen giaveis tot quelci duvrez. Per essere dalla parteida è la numero da telefon 0800 25 25 30, cu gente d'amplinz a vossa saleiz e vos giaveis da musica. Si giavisia ir Venus Fobumplitz. Al microfone Sergio Guetsch, 0800 25 25 30.

0: Il concert Senna Giavei Scherozza date gli anche flower senza ci da vos otters ci è parte del concert Senna Giavei può anche s'allegrar da survenir in bel match flowers 0800 20 25 30 per essere a parte al telefono è Angelo de Montaglion. Bundè.
1: Bindi, hallo, ciao se, giorni la vostro zonzem, jeba in exa. Nous lessen giù bugè, nige dausi in grazie, ne simple mai in bien graziament, nige alla pediger, kau al gazzis, nisce ba in sco en rote brun, lessen simple mai in grazia, eba po quai brunwen kau da kurs mi dau casa nige, a quai stau TikTok nige, a stau eba organizau da tir team nige, a pa quai lessen simple mai dausi in grazia, ad elas ni nie dels de tot cor nige. A quai stau a grandius nige, ad a faccia il clap, a pibiat ovi, zwa magari bo nige. A nus lessen giu bujen giu vijau al tot de musica da Abba Cicatitti.
0: Verscheinza gugent per tot ils fans che terlan gugent Abba. Angelo de Monte, c'ens sol fare na domenica da Bellora a Lyon?
1: Mo ado che ci vesen fa ai eva per esempio grilà ni a fa boi ni ye ni ni ye e you all ni ye papi petti ni i a spa ni ye ni shocka i ti zaus ni ye allo fosse lo magari pi in prenaibles ni temperatura skinza ten io ni ye a shock ye io za magari fe ka ni ye a breve e quei prenes magari fe bugene in buns mans ni je, perché quel tenzi è caunige, a lustens gudes si dice coi fa, ha?
0: Stupend, e terlar RTR osa Abba Cicatitti, il giaveis da musica da Angelo de Mont. Bella domenica!
1: Se mi onta, ma in grazie, vus la ue, grazie, tocca, grazie.

0: Senna, già veis da Angelo de Mont Dalion per tutti i fans da ABBA. I dati dei reminenti in museum da ABBA a Stockholm. Fac proprio grandios documentò la gronda storia da successo da ABBA. Saia angal consiglier si isa zeneda a Stockholm. Al telefon è in auditora da Santa Maria. Bundè bella domenica, Marlene Solinger.
1: Buondì, Sergio.
0: Ci ha dato il giantare a Oz?
1: A Oz, dai, c'è il savoreso, se qua è il signor da Fornin, ma l'interin sente in Fornin con due, non è di poliflugel, ma questo, le giomine da poli.
0: Lasciare fare il fornel, Oz, il giantare. Ah, hai dato c'è da lavar giù, Pipac. Marlene Solinger, a chi l'essa salidar?
1: Ja, le salutare a tutti, se vi una bella domenica, questi che taglano, se conoscono mai, taglano al Radio Romano, se vi giungono una bella domenica, a Parenzi, Conscienz, e hai ora un speciale grazie a tutti quelli che sono stati in cui in vacanza, quando la val, con lui il pubblico è stato al mar, in 40 persone su tutta la val e Angel Dubé e tutto quello che ti hai detto in Romano ci avevamo una bella domenica o se era qui a chat ci credo che era molto più chat al primo
0: a nuova isla stos?
1: A Pelaria
0: Italia
1: Italia per Rimini hai.
0: Fece bello, ancurante, una gruppa da 40.
1: Ma è più di 40 persone esterne.
0: C'è sto il più bel?
1: Ah?
0: C'è sto il più bel da Calviadi, dalle vacanze al mare?
1: No, tutto insieme è stato, un buon da mangiare, e una flotta organizzazione, e una buona compagnia naturalmente, tutti. Gli udei a tutti, se si vuoi in una tempata, gli otto tempata, e tutti gli udei a tutti, e come pare bene, c'è una compagnia ci viene ora, c'è noi insieme, c'è noi centaini insieme, e stai insieme, un po', e fanno un po' pacifiche vacanze.
0: Stupendo, da Giavegirci, che gli resta ben avanti, uscia.
1: Hai.
0: E Marlene Solinger, open social service, fare un piacere a tutti e tutti. Ci è stata con ella in vacanza con musica
1: Hai.
0: Popolare, la Cappella Soldanella.
1: Hai, niente.
0: Fest tax polka.
1: Polki.
0: Facendo gugent, bella domenica, buona patet, Pitart.
1: Certo, grazie, arrivederci.

0: Schi variant ils vossa giaveis da musica a sentia la Chapella Sol Danella, il giaveis da musica da Marlene Solinger, auditora da RTR a Santa Maria.
1: Per vos, con vos.
0: Per ulteriors saleitze giaveis da musica 0800 25 25 30.

0: Bellisch sa nossa compagnia RTR ad amplescia gugent, vossa saleizza giaveis da musica, agli telefon vainza e na auditora dalla Val Schons. Allegra bundè Hilda Czarner. C'è datiglia da nuov einten la Val Schons?
1: Ma meno poc pliede ciò, vainza,
0: per tutto. Da plower antil de curs da lemda prossima.
1: Bravo, scogiavo,
0: Hilda, ci lascia salidar?
1: Io lascio salidar tutti i casi fordenci per venire in radio, tutti che conoscono me, con quella canzone, con quel solito di Scheitner Buoba.
0: Il Schottisch, anurchiga Elpler Gruas. Der Matainza Irfic Gugenta Navos, Einten Laval Schons, Bella Domenja, Hilda Czarner.
1: Grazie. Adio.

0: Scheitner Buoba in il concerto sen Giavester RTR il Giavester de musica da Hilda Charner auditora a Fardin. 0800 25 25 30 si fissa ser gugent part da quella edizione concert sen Giavester. Bundè Maria Casanova Asiat.
1: Biendi Sergio.
0: Vos saleitz von a?
1: Let van a mia mesa fons cum familias. Ad mia sorres cum familia, a tu quas cum conosce mei. Diviso una biala domenica.
0: Il trio Senagruas.
1: De Fed Gugien.
0: Il valzer in der Bergflua. Giavijan er moments da sombreiva ozza siat.
1: Grazie.
0: Bella domenica.
1: Grazie, somigliant.

0: Trio Senagruas, il valzer in der Bergfloa, Senna Gevesh da Maria Casanova da Siat. Il proxim saleit e Gevesh da musica Vindavella. Bundè, Hermann Bruder.
1: Bendì, Sergio.
0: Facile essa salidar.
1: Io salido mia donna, a mio gender con famiglia ad Ils Beadis. A dir venga Dio in la bella fiesta della donna e della figlia. A io le sgratulà ad elz, ot in bigieun, la musica vesse vugen cara mamma da omis dus.
0: Fasainza gugen, Hermann Bruder, c'è fasetz questa sera?
1: O cosera fes fasen un po' fiesta, Mara.
0: Avant la televisione c'è la Svizzera davanti al campione mondiale da hockey sul ghiaccio tutti i giovani e tutti i speciali ci garteggia che stede da guadagnir che è il titolo da campione mondiale giovani finiamo allora in affitto bella domenica a vela buona grazie compagnia e ven avant bella festa Hermann Bruder
1: grazie a te Sergio PG che giù grazie a te.

0: Scaramuma, il giavesch da musica da Herman Bruader da Vela. Al telefono è Anna Maria Vincenza, auditora da RTR Schloa in Bella Dumengia. Anna Maria.
1: Beh,
0: ci posso allegrare da Saleitz?
1: Io ci ce l'ho senza lì, poi spero a mie amici. A tu questo che non conosce mai, questo è il radio, tu sei. Quasi che non si gira mai di voi. E da sei ruido per volere spazio, abbiamo io per gli altri in voi. Noi siamo tornati a casa. Da sei tu che musica a casa pacifica.
0: Fitch Bell, RTR è il copertale della situazione, ne vei. E Anna Maria, ho pensato che non sapesse ir a materlar puspa e ne da Nino De Angelo irgendwann im Leben.
1: Exact, eh.
0: Già bisogna bler plagiar con Nino De Angelo e ven avanti una bella domenica.
1: Se mi ande a cuore, then grazie al Fitch. Fitchi, merci.
2: Ich hatte meine Villa draußen vor der Stadt.

0: Tudesch Giannino De Angelo irgendwann im Leben, il Giavesch de Musica da Anna Maria Vincenz da Schluein.
1: RTL Unic e simpatico.
0: Savess, ir essere neda in Giavesch de Musica Eric Clapton.

RTR con il concert Sen Giaveis la domenica in 11 minuti e le 12 Matilda Cabernarda da Braille o era Giavigia Musica e ves ossa da esser al telefon. Buondì Matilda Cabernard. Coins, ci c'è forse messa pi... Vessi da mettere pi da base radio? Ui. Pruagnam, pitard, puspe, Matilda, Cabernard o Giavigia, il cor majdo da Dardin con il magnificat e Giavigia a totes e tots ci canoscianella e una bella domenica.

0: Il cora meschadau ad Ardina magnificat nia giavigia da Matilda Cabernard da Brail. Dous restagna gista Brail Bavegna Imelda Schmet.
1: Buonas piangi, Sergio. Io l'ho legato a questo grillesce in Antoine Piscolms. Giavigia in biala domenica, in biala domenica tu questo che conosce mai.
0: E Giavigiagna, ven avanti ir bungas griladas, con la Società da Musica Braille, il Günzberger Marsch.
1: Ja.
0: Bella domenica, saleitzi Melda Schmidt.
1: Yes, milionte men, Sergio.

0: Imelda Schmidt da Brailo procurò per bels moments con la Società da Musica Brail ed il Günzberger Marsch. Da lunga las dodes enzace ossa anche ci survin regalò il match Flowers e mince mai in bel moment alla finizione del concerto. Sen giaveis il è che il oz ci può s'allegrare, il è che gli oz Hilde Charner a Farden. Blair Plageir con las Flowers, becham lidar da Darava.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da Maestrani.
0: Il concert Sinjavish da RTR a mincia domenica, tranter las endes e las dodes. O faccia plageir oz.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Augmentar la taglia sin la pivalur a favur de l'armada, quasi tutte le partite an resalvas. Tutina Schibasta oggi per il titolo Ubic, la squadra nazionale svizzera di hockey è a partire da demain per la prima giada, la numero 1 del mondo, ed a partire del centro mesdì è si da quintar con Orizis ed Uradis, con le temperature di fin 30 gradi. Da più di quel tema ad Laura, dati os e le novità delle 12, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Bien-di. La proposta del Consiglio federale di documentare la taglia sin la più valore per finanziare le spese dell'armada fronte sin bleras resalvas. Quasi tutte le partite criticano la proposta, quai risulta della consultazione che ide a fin. Sulette mai la partita al center, stat de vos in augment della taglia sin la più valore per 0,8% durante le prossime 10 ans. La PLD di Bain Gé ad Info refuse però de far quesur la taglia sin la plivalur. La PS e la PPS encunter l'augment. La PS pretende autres opzions e la PPS vuol restrukturar auter als metz. Als Wertliberals wollen metter a disposizion de Mindenes per l'armada ed als Werts refusen en Zuma d'augmentar al preventiv. In il Prozess encunter l'Antrajurchef de la Banca Raiffeisen Perin Vincenz duein novs documents dischargiar el a siu partenari de facenta Beat Stocker. Quai rapporta la NZZ am Sonntag, ca gi invista in quests documents. Chats, e-mails e sbots de contacts d'emprest duein comprovac in pagament de 2,9 milions francs ca ses partenari de facenta a face Vincenz sei sta in weich emprest. Bettin Rachaf oder dina facenta illegala. Ils accusats han inoltrà als documents co comprova alla trecira superiura turicaisa. Quella vin a valitar de nov al cas a partir de la vost. Vincenz stat avant trecira per qua quel duai esser sin recist co chef de la banca ter vendites de firmes. Il diswender che il pastel brender è stasera completamain e il traffic puspeccerà speditiv such la coalizione importante delle Alps tranter l'Austria e l'Italia. Sin le camere dell'autostrada è si stata veseich la bonura che il traiect tra il Tirol è sta fit frequentà, quai però senza chi ves da colonnes. La sonda è da in una demonstrazione contro la lavina del traffic su il Brenner. Per cui è la ruta venida serrata completamente durante 8 ore per il traffico di transit. Il caos di traffico che le autorità avevano temuto non è però da. Erbece nel Grigion, sin la ruta del San Bernardino che era venida consigliata sco alternativa. A con cui è nel prossimo Oriente. Il militare israeliano si avanza in avanti nel sito del Libanon. Ins aia conquista in a fortezza sen in a montagna strategica main importante uscia al militar. Las acnes truppes seinen tant penetrades uscia lunch en il Libanon scode pi 25 ans bec pli. Als ultims dies aida combats intensivs in questa region trander truppes israelianes alle milisse libanese Hezbollah. Am dem temp a l'armada israeliana appella alle jaut en il sit del Libanon de bandunar al territori. E dank der in novitat del sport hockey sin glatsch, la squadra nazionale svizzera vin per la prima giada ad esser la numero 1 en la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale, sentre che il campionato mondiale è a fin. A quai independenza la Gudogna questa sera al finale contro la Finlanda Ubic. Tenoch las calculaziuns de l'Agentur de Novitats Kisten SDA stiaccia la Svizzera con quai jutul tron el campion olimpic a mundial als Stadis Uniz surpassa en il madem moment el campion mundial de record al Canada. E la calculazion veni resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mundials sco del turnier olimpic a Milano.
0: La meteo.
2: In il corso del centro mesdì si formano ad una di più nivels e di una quinta con orizis ad uradis. La temperatura si muovente sin 30 a 25 gradi in l'India di notte a 30 in la regione di Coira. De man fai l'ora aura variabla con fasi su slei più lunghe al centro mesdì a Coira dati anche maximalmente 23 gradi.
1: Quai en stadas las novitats?
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Osa Savainzair, tot quel ci va in da Sveir il moment, al microfone Sergio Guetch, già vesce una bella domenica, Gugent Pacific.
4: Dappertutto, animai vi da correre, vi da quenatella, poi proprio quel che vede adesso.

0: Beatrice Egli, Santiater RTR. Che gen malez ci restan ils vanciocio da macilia, vanci vanciocincio, in a bova da crapa e glaccia destruia la gronda part della vishnanca blatten, e una persona è morta perché ci las autorità son già evacuò la popolazione d'ouras, o la catastrofa becce custo da ple un frendas. Kurt, siva la crudada da crapa on Adrian Camartin e Fabia Caduff visitò il Le Chantal e rapportò in un episodio speciale della emissione Caffè Federal da loro viadi e da loro incontri. Avant Pax Day se Adrian Camartin tornò in Laval per vurdar ce ci è tot capito siva da lo e non siva la bova da Blatten.
1: Io sese gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da el Lötschental. La via è streccia, la val sporeccia. Io sono il solet hosp che fa quei viadi a Wieler, quei ai da pila bove da crappa e glatsch a von bien in on, la da vosa stazione da quella linea d'auto da posta. Li lunch vai bo.
2: Adieu.
1: Arrivaus a Wieler, la prima sorpresa.
2: So, che weißen Sie? Ah, Hotel Sporting. Okay, Betriebsferien. Ja, Luke und Latte in den Café. Aber lauter Wachtel, Büro de Tourism, Leus, weißen Sie mal wieder in den Gang?
1: Nein, alle, Stadion und Viren sei die Stade Buna, die la Donne als Sportel del Büro de Tourism. Naturalmein, agenai schon zum Teukilslitz de Blatten, Mönchen. Mo, Schliok, sei ja ich mein Staubien. Risponder el Mikrofon, willi ella den Ton bo. E se la domanda c'è i sentimenti che la agi investa del 28 de maggio, cura che gli hai lo exact in onda per la catastrofe di elemo, che stoppi halt mirana von, e che quai vini lo schombien. Ella sostegna in tutta casa il plan della Vishneunka de ricostruire Blatten. In tocca in tre sons, doen le prime persone buspai se tornà a Blatten, quai la fina mira. La Vishneunka ha per quai intent creato una commissione che coordinesce tot. Ma in tocca la levada de Blatten dati un biade fai de bagigià. Avon pauca siamnes han anciet les lavurs per la construzione de dina nova via che duai colligià Wieler con Blatten. E perché ils avdons de wissen riet, in ucleun sur Blatten cae cum biaclic buvinius destruius de la bova san en paux mains buspai turna in lur cases, vin actualmein construiu in appendiculara. Insomma, vin bagigiau bia il moment a Wieler. Pliras ciaghegnas se stenden dentro las casas siedo, ceu a leu audins plazals ed adina puspai en taupins camions. E eu son sin via, ter in plazal. Leu, gest per la scola, bagegia la Vishneunka in a casa da pliras familias. Avon dos jamnas, è stada l'emprima badelada. En bien in on duai la casa con indische abitazions esser pronta. Es sei important de porgere las familias e dels pers che veglien lo ebbe turna a Blatten in sottecce la region, a il president comunal de Blatten, Matthias Bellwald, venius citaus e la Gazetta. En ina curta pausa de lavur prendel la cajun e de mondel indils machinists, co quai sei de l'uvravi din bagage che duai da al birte familias de Blatten.
3: Ja. Wiemes, ja, schon speziell, weil das ganze Dorfplatte ja weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
1: Il Maschinist ei der Randa. E quai vic el Mattertal ei fac sias experiences con las forzes della natira. Von 30 ans an plires curdades de crappa curclau in a part del vic. Un frendes ei per glitch bodau. Qualche ua Blatten quai sai gli schon un secei auter di il machinist. Totes case simple meine ven. Mo quai so montin quels de Blatten schon, manege el. Il proxim camion vegn ed eu continuesce il mio spasegiada in direzione Blatten. Kurz entre les de vosas cases de Wieler entscheive la zona Kotschna. Per avere una migliore vista se la bova monta l'intocca di una via siedò e l'uttais della sponda si intocca che sono se non in biet.
2: Musik ein Souffle. Oh, c'è vista. Also, es ist direkt la Bova, Krappa, tut Brine, Ungedina, Not gekrescha. Also, in primer Jahr, da weiß ich auch, wie man sich schon geht, an der Wosegag, und das ist ein Steigkehr. Autor ist immer ein Kehr aus einer Masse wie es gemeinen, so la Bova wie, ein Kamions gewann. Ich könnte ja auch in den Dritz der Fura. Et quoi che se è la lonza il flum che ho cavinda che io do a causa cavau in pau et che culo se bia meia che che ves bupli da stupasci biaua da c'è me un che la bova ah oh, sono di impressionante ai
1: Braunet vigni freit, ed il vent pli ferm. Neud il vest se stauschen las nebles wie den ella val. Ed il tucada la baselge de Wieler ei per mai il signal de se metters in via a navos a la staziun degli auto da posta. Leu son ja bul sulet ca specia. El mondi e fa commissions bric, di num a schia el si sonta. E el vul bo che eu registresch el sies rispostes. Lo vigni tot puspai sia do, quai che saigi sabidiau, quai saigi simba in sabidiau, ed el, el miri o sine ganavo.
2: Grazie.
1: El bus a navos a Goppenstein, leil e un inaga passails, malets ed ils discurs. A mi vignen de men in citat che vai le giudi il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letze saigi sco in a termenta plaga a Mirz Laval. In a plaga, che vignen se cu, a se mi da, en in a noda. Ed jeu sperl, che quai vale lue in di pils avdons de Blatten, ed insomma, pigliantir l'occental.
0: Impressions da Adrian Camartin, Blatten e non Pitard.

0: RTR la domenica la sa dodaja mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festivare il zonza na domenica e darò ozang egna ulotra grillada d'anniversari. Fitch bung al microfone Sergio Guetsch, belza vainza ambaleir vos moments d'anniversari. Chanosa tot bung piglionnof da veta vosotras ci vezzils trentegn da maci il zons. Nos amprem giubilar da dozze el ci sarò oz per Frankil star dalla famiglia. Laurin Alic Avrin complanescia il anniversari da 5 ons. Per Laurin vainza survenia Saleitz, car Laurin tot bien sintiu natalezi staivi navon in car buop e plitart tot bien en scoleta giavision tat e tata da cons. Car Laurin, nus giavijainati tut moil bien sintes 1 ons, sparein che possias fa un pau fiasta oz e gleiti schon gudela scoleta. Cars salitz da tia decia Liana con Andreas. Per Laurin Alic, enia giavijia la stubata gang, rotvis im quadrat.

Stubata gang, tignerò noz Erils Pollers alla nazionale da hockey sanglaccia svizzera pil final della VM da questa sera. E oz sto il giovesh da musica pil anniversari da Cin Jones da Laurin Alic a Vrin. Il zonzo oz era pria Bruder a vela, per Pia Bruder, vainza suronia saleiz d'anniversari, ves era da deser un po' una sorpresa. Cara donna, momma e tata, nus lesen gratulai, già vijati, tot bien sintes sia tons, engraziati per tut quel che ti fas per nus, gauda oz ti ugi, li affiastas il zonz, vainza schon gia fac ir, quei già vija a ti tiu Herman, la feglia Rita con Pascal e Tesdus Beadis, Xenia e Aaron, veintei fech bugen, stai scotieis. Cara Pia, ir, avein giù fac fiasta d'antond oz e tiu grond G. Cordiala gratulazion sintes sia ton tons, nus giavigeinati tut mo il bien pil futur, en special buna sanadat, ti eis la meglera vigina kinz save. En grazie al fech per il bi e bien che nus avein anzeman e per tut quei che ti fas per nus. En grazie a lain era per la biala fiasta che vein giù ir saviu gude con tei e con tea feglia sin vos cien a dies ons. Nus sparein che savein anc festiva bials natalezis anzeman. Giavijan oz vina von in a biala fiasta ed in a belezia gi, carse biars saliz da tes vigins da truc. Pil anniversari da Pia Bruder e nia giavigia carideros da siat, cara mumma, per fare un plagiarots pigliasis 70 aval de da nascenza.

Bruder Vella, madema mancha, 70 ans festivescha oz Maria Ursula Capaul a Lumbrain. Per Maria Ursula Capaul vainza survenia gratulazions. Oz ascia nossa cara donna, momma e tata, festiva il siatonta a Valgida na Sciencia. Nus gratulain da cor e giavijain a ti buona sanadate contantiencia. Oz lein ad ampli a ti tot tes giavirs. Gauda quai gida fiasta, las visetas e lai i bein con tei, nus engraziain per tut il bien che ti fas per nus, in special salit da tias duas beadias Alessandra e Melina. Pigli anniversari da Maria Ursula Capaul, dati il musica popolare, la Chapella Oberalp con as chlises compliments.

Fitch Bell, la Chapella Oberalpa, Chlises Kompliment. Da quel compliment musical posa allegrar Maria Ursula Capaula Lumbrain e la festivescia Ozil 70 anniversari. A Zuoz podainza oz er gratular a Otilia Rager, la giubilara festivescia il 78 complion. C'era mamma e nonna. Per tieu 78 anniversari at giavijain da tot cor tot il bun, gera fortuna e impustut sandet. Resta in avant usce fitta e grazia fitch per tut quei che feis per nu. Qua trameta Fadri e Gianluca per fare un plagiare a Otilia Rager ed Elzon Panzocci, Otilia Rager, terla gugent, musica populara, la formazione Engadiner Lendler, frunda da Schlarigna, il clarinetten Muckel. Apposta per gli anniversari da 78 da Otilia Rager a Zuoz.

Clarinetten Muckel piglia 78 al compleanno da Ottilia Rager a Zuoz. E ter letz RTR las gratulaziuns i vagnam er oz puspeina giubilara einten la Puntreis, center da senedat a Muster, Tiburzia Giger, complanescia allo il anniversari da 80 anni. Cara Tiburzia, cordiala gratulazione sigli anniversari da 80 anni. Nus giuvijaina vus buona sanadat e contentiancia vus gudis da sta in compagnia per da ina paterlada, stedi prendeis vus parte las differentes activitats in casa, grond plage veis vus cura che vegna cantau, zambergiau e semplamein la compagnia. Plinavon celegreis e gudis vus las visetas de la famiglia ed il temps che passanteis insemen. Cara Tiburzia, nus giavijain a vus oz in bidi da fiasta con bialas santupadas, bunts discurs e moments plein plage, cordials salits da concusadents personal e maina casa dalla Puntreis a Muster. Totes e tots, gratulation, ozza Tiburzia Giger e donna Giavigia la sera per il lac, il cantus firmus sur selva, per ambaleir quel moment da natalezi.

0: Il cantus firmus sur selva la sera sper il lac. In Saleit, enten la Puntreis, center de senedata muster, allo festivesche Oz Tiburzia Giger il 6 anniversari da 80 ans. Fitch Bell, si garteggia alla feglia della giubilara ed esser stata al telefon da RTR per gratular, e capito ozza Sarita Jäger a Schiers, ella o gratulò per gli anniversari da sia mamma?
1: Ella gratulò mia mamma, che ci ha tanto, che sta a vela, a non pia brother, e deve già della tubbien. Buona sanatata.
0: Auguris, pigli anniversari anche neda a Pia Bruder a Vela Blair Plageir con il Cupegna da RTR Kel Termatainza per posta.
2: Per vos
0: Na 7 minutes ai legna, si vesse sera anche procuro per Regnulotter Plageir d'anniversari. Savez gugent telefonare ant il studio 0800 25 30.
3: On nous a trop appris à se préparer au pire, éviter les

0: Sala.
1: Con Tarlar RTR in soglia fece bagn era procurar per bels moments d'anniversari. Al telefon è nostra auditora da Santa Maria, Marlene Solinger.
2: Allegra Sergio. Io volevo gratulare in prima linea a Ottilia Rager. Ottilia c'è tutto sente al radio. Si te volessi gratulare fic per te 78 l'anniversario e ci vuoi tutto il buona santa e fortuna. E ora lessimo gratulare a Rosita de Bonville Erdezuaz per 79 l'anniversario, quella è la tenizione al 26 ma la terio d'avent e ora te la gratulessi per la paia oz e tutte due ci vuoi tutto il buon santa e fortuna.
1: Per nossas giubilaras a Zuaz procuran ils jauers per musica d'anniversari il temp quel passa.
2: Hai, precis.
1: Bella domenica, venuanta Santa Maria Marlene Solinger.
2: Manch, arrivaird.

Ilse Jauers il temp quel passa an special per dus jubilares a Zuoz, Otilia, Rager. Ella complenesce oggi l'anniversari da 78 anni e Rosita de Bonville. Ella ha podia festivare avanti per deis il 6 anniversari da 79 anni. Per ulteriore gratulazioni sent il studio 0800 25 25 30.

0: Chuck Berry, ter RTR Ozils trentegna da match, ein ten cala ura degna puspe gugent con gratulazion, senza cici abitescia a Somurezen, cio Ozils ons po ossa s'allegrar Maria Luisa Zena, Santa Maria, al telefono allegra.
1: Allegra, Sergio. Si avessien da gratulare a Marco Walter da Somurezen, Ciar Marco, io te gratulesch, da gewiss buona santà, blera fortuna e tot c'è quaci tucca proch. E speranza non deve sein, ma in modo che c'è nato schnösch e l'onni l'ora per l'ottaunta fein l'ora in festa.
0: Eba Marco Walter, la madema anada, scu Maria Luisa Zen, tiniela amicizia fina nosa, c'è nusche ja belz moments, ci en rastos fina nosa?
1: Ma el di a blera mo cu cel vea mo fia mamma and val ciao a nie la mo blera lo sin scontreni son qui e la der ciao e loro der ciao d'una sin scontre da classe e di scia hai
0: a casa un legendari screia termincia a nata
1: sì.
0: i sin scontre da classe e Marco hai. Walter el po ossa s'allegrar degli agevesh da musica nöchi i bin an italiano.
1: Hai, è un piccione, hai.
0: Facciamo un gugente che è il piacere. Bella domenica a Santa Maria,
1: Sergio.
0: Maria Luisa Zen.
1: Adia. Grazie, Sergio.
2: Cari amici, lavorare stranieri in Svizzera, un'ora per voi, e singiamo per voi.

0: Adegna puspei in classiker nöcchi e bina in italiano il gioisce da musica ozpiglia 79 l'anniversario da Marco Walter a Sommurezzan.
1: Per vos

0: RTRO gratulò insieme con voi autors per l'anniversario oggi il 30enne da Macer da nostra parte tot buon per gli anni nuovi da vita lasciamo stare le torte si date anche entrate libri per la buona giardina a scuola Ottilia Rager da Zuaz e la ventirevla Blair Plageir tante gratulazioni per oggi al microfon è sto Sergio Guec già avesse una buona continuazione da quella domenica ci savesse davantare una domenica da dor si la Svizzera godogna il final della VM da hockey in glatsch questa sera incontra la Finlanda.
1: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
2: Ja, sicher. Sil finale spero che vengano al finale godogen, ma per potete.
3: Ja, sono sì ottimista di el godogen uom.
4: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Simpel Welt zur il Hit fin der la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A quantar la taglia sin la pivalur a favur de l'armada, quasi tutte le partite han resalvas. A tutine si basta oz per il titel Ubic, la squadra nazionale svizzera de hockey, e a partir da demaun la numero 1 del mondo. Da pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de las duas, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La proposta del Consell federal d'augmentar la taglia sin la pivalur per finanziar las expenses de l'armada fronte sin bleras resalvas. Quasi tutte le partite criticescen la proposta. Quai resulta della consultazione che ide a fin. Sulette mai la partita al center stat de vos in augment della taglia sin la pivalur per 0,8% durant els proxims 10 ons. La PLD, die bein gie ed in fo, refuse però de fach quae sur la taglia sin la plivalur. La PS a la PPS encunter l'augment. La PS pretende autres opziuns, a la PPS vuol restrukturar auter als metz. Ils vertebrals wollen metter a disposizion de meindeners all'armada, ad als verts refusen en zoma de augmentar al preventiv. Sin l'insla Malta al pipicem paiais de la UE alla partida Labour del Premierminister Robert Abela gudegna las elecziuns del Parlament. Quai avant la partida conservativa Nationalist Party. Quant grond quel l'avantage è ne però anche bec clair. La numerazione de totles vus due esser terminada in il decurs del di. Noch Indikations Offiziales e la Partizipation alla Votazione stade fit auta kun passa 87%. Il Premierminister veva anticipales Elektions gefissen acne main pir stades eninon. Sco Argument veva el nomna als quitats geopolitics. Sia Regenza dovre in nov Mandat per manach la Malta tras ina Krise d'energie kashmanaccia. Ich danke dir für die Novitäten des Sport, Hockey sin Glatsch. La Squadra Nazionale Svizzera vint per la prima giada ad esser la Nummer 1 in la Rangazione Mondiale della Federazione de Hockey Internazionale, sender che il Campionato Mondiale è a fin. A quai, indipendent, c'è la Gudogna questa sera al final incontra la Finlanda Ubic. Tenoch las calculaziuns de l'Agentur de Novitatskisten SDA stiaccia la Svizzera con quai giù del tron, el campion olimpic a mundial als Stadis Uniz, surpassa en il medem moment el campion mundial de record al Canada. En las calculaziuns vegni resguardà als resultats dels ultims quattro campionatis mondials sco del turnier olimpic a Milano. Ich danke Ril Hepatlon, Annik Kellin a Erperschwas als Kundi del Meeting a Götzis in Laustria. Le Grigione a Wert Ots als sie lung kun in a Distanz de 6,6 Meters. Kun quai a la Hepatlete del Partenz migliorasse es agen Rekord Schweizer de 6,9 Meters. Po quakil vente prosta in zig memia ferm, ne vin la valur bitch renconuscide sco Rekord Schweizer, quinte però per la Validation del Di. Us manca bepli el tich della Lancia.
0: La meteo.
2: En il decurs del svetro mesdì se formen adina de plinivels e diena quintar con Urizis ad Uradis. La temperatura se movente sin 30-25 grads e l'engi di notte e 30 en la region de Coira. De maunt fellura aura variabla con fases de solei pli lungas el svetro mesdì a Coira dati anche maximalmein 23 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Malta ha elegi al primo ministro in uffici d'ascia a reggere per una ulteriore periodo d'uffici. Alla hepatleta grigiuna Annik Kellin è in corso del record svizzer a Götzis. De pli de quals temas da Laura dati os e las novitats della Strais. Al microfono per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Sin Linz la Malta al plipitschen pajais de la UE alla Partida Labour del Primo Minister Robert Abela gudegna las elezions del Parlament. Quai avant la Partida Conservativa Nationalist Party, quant grond ca l'avantage ene però anc bec clair. La domozion de tot les vus doi esser terminada en il de cors del di. Danach Indikations Offiziales e la Partizipation alla Votation stada fich auto kun passa 87%. Il Primo Minister veva anticipales Elektions gefissen, achne main pir stadas en inon. Sco Argument veva el nun na als quitats Geopolitics. Sia Regenza dovria in nov Mandat per manach la Malta tras in a Krise d'Energie kashmanaccia. Cicastat en colonnas in autostrada italiana po tut tenor pretender en avos deners a partir de demaun. Ils gestionaris autostradas taxables ston per jar ina indemnizaziun schidat colonnas per vide plazals planisats. L'indemnizaziun depende del trajekt kins ecerà e del temp kins stat en colonna. C'è che dovrà per inviadi da 90 km 40 minuti spedic che usità sovien ene vos 75% della taxa d'autostrada ter de pli che 2 ore colonna dati ene vos l'entira taxa. La regla vala be per colonnas per vide plazals de lavur però bec sci a simplemein memiobler trafic. I dank der las novitats del sport Hepatlon Annik Kellin a er per schwas als Kundi del Meeting a Götzis en Laustria. La Grigiuna a vert oz al Ziel lung kun in a distanza da 6,96 meters. Kun quai a la Hepatlete del Partenz miglioras es agen rekord Schweizer da 6,9 meters. Po quel vent è però sta einzig memia ferm, ne vien la valur bec renconoscida sco rekord Schweizer, quinte però per la valutazione del di. Us manca be anche al tir della lancia. E dank der il tennis, Iga Swiatek e la numero 3 del mondo è sorprendente ma incordata ora in l'ottava finale del French Open a Paris. La polacca ha perso la partita incontro la numero 15 del mondo, Marta Kocjotic, con 5-7 ad 1-6. Per Swiatek è sì la prima giada del PL 2019 che la stagia fa la valigia in l'ottava finale a Paris. De Pilura a ella guadagna 4 giadas al turnier da Grand Slam.
0: La meteo.
2: En il decurs dels ventremes di se formen adina de plinivels a diera quintar cun orizis a duradis. La temperatura se movente sin 30-25 gradi a l'engi di nota a 30 in la regione de Cuira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13 in direzione Cuira, tranter Rottenbrunnen e Panaduz dati colonna.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun scuveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: RTL. Nuove che la musica. Don't.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Suenter attaches cun dronas ucranaisas, sin la peninsula Krim vegn razionà al benzin. Alla hebatleta Grischuna Annick Kellin es in Kurs der Rekord Schweizer a Götzis. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la squatter. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektava in razionà al benzin. Provide attaches con drones ucranaises sin in plans dieli e la retrace de benzin al stancadis limitada. Uscia da scivnir tanca maximal mein 20 liters. A plenir giù il benzin en canisters na saia Bechlubi, come necesce la regenza della Krim, che venide messa en uffizi de Moscow. Quai vale al moment per 30 dies. De pilanciata dell'offensiva in Ucraina serve la Krim sco base da provvediment per le truppe russe che combatten en il sit dell'Ucraina. Cica stat en colonna sinina autostrada italiana può tut tenor pretender en avos denes a partir da demaun. Ils gestionaris autostradas taxables stompajar ina indemnizaziun schidat colonnas per vide plazals planisats. L'indemnizzazione dipende dal traiect kins ecerà e dal tempo kins stat en colonna. Cica dovra per inviadi da 90 km 40 minuti splidicca usità sovin en avos 75% della taxa d'autostrada. Ter deplica 2 ore colonna dati en avos l'entira taxa. La regla vale be per colonnas provede plazals de lavur, però becci a simplemein memio per traffic. E dank der las novitats del sport, Hepatlon, Annick Kellin a Erper Schwaz als Kundidel Meeting a Götzis en Austria, la Grischuna a Wert Otz als Silung, kun in a Distanz de 6,6 meters, kun quai a la Hepatlete del Partenz migliorasse es agen Rekord Schweizer de 6,9 meters. Por qua calvent e però sta in sic memia ferm, na vein la valur bec a renconosci der Scorrekord Schweizer, quinte però per la validazion del di. Us manca bepli al tir della Lancia. E dank der il Tennis per Belinda Bencic e il French Open a Paris a fin suenter la chiavel final. La Svizzera ha pers la partita incontro la Ucranaisa, Jelena Svitolina, la numero 7 del mondo, quai en 3 sets con 6-4, 4-6, 6-0. Per Bencic, che attualmente è il numero 11 del mondo, esiste la prima giada che la domenica è la chiave finale del Grand Slam a Paris.
0: La meteo.
2: In il corso del centro mesdì si formano ad inna di plinivels e di adacuintar con orizis ed uradis. La temperatura si muovente si intranter 25 gradi in legge di notte e 30 in la regione di Cuira. Demain fai l'ora aura variabile con fasi da sole più lunghe sul centro mezzodì a cui era dati anche maximalmente 23 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sì, in l'autostrada a 13 in direzione Cuira dati colonne 30 Rotenbrunnen a Panadoz e da far qui con 25 minuti di più tempo da viadi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Laura non c'è.
2: Dal Semperverz.
1: Capisco che.
2: Sur il hit.
1: Cazzo.
2: Finter la scovrida. Usciveria scolavita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La hepatleta Grischuna Annik Kellin gudogna sco prima Svizzera al meeting a Götzis, a quai ergisch con il nov record Svizzer. La Confederazione tira in avanti una procedura in connex con l'anteriore banca grande Credit Suisse. A questa sera è stato quintar con Uradis e Dorizis, da maun fai l'ora aura variabile ter maximal main 23 gradi. Da plida quals temas da l'aura, dati os en las novitats de las 5, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Annik Kellin, la hepatleta Grischuna, asco en prima Svizzera gudegna al meeting da hepatlon a Götzis en l'Austria. A quai ergisch con in nov record Svizzer da 6.726 punkts. 87 punkts de plica ter sia quarta plaza als Jeus Olympics a Paris. La suletta concurrenta Emma Osterwegel ne bitch curida sperta wunde per angst surpassar Kellin. En il si lung, sia disciplina da parada e l'atleta da 26 anni si gide usce l'unsco anche mai con 6,96 meters. Per qualche vent è però sta meglio ferm da vile valur becere inconosciuto sco record svizzer. Il Tribunal Penal Federal ha messo ad acta quest'emna la procedura incontro in anteriore responsabile da compliance dell'anteriore banca grande Credit Suisse. Encunter questa decisione fa il Departamento Federale de Finanzas ossa però recurs. Ins ne saia becci d'accordo con quai, a decin pedader invers l'agentura de novitats AVP, su enter in report della Sonntagszeitung. Alla donna es venir in facciada becci aveir annunzia in paiement del stadi de Mozambic sin in conto della CS in Svizzera. A quai, malgra cals danes en veniz de funtaunas becci transparentes. Ella wäre stüperjahr in Cestide 100 Millifrancs. Sin Linzla Malta al Plipitschen Pajais de la UE a la Partida Labour del Premierminister Robert Abela udegna las Elektions del Parlament, quai avant la Partida Konservativa Nationalist Party. Quant grond ca l'avantage è, ne però anc bitch clair. La dumbrazione de tot les vus doi esser terminada en il decurs del di. Noch indicaziuns ufficiales e la participazione alla votazione stada fitch auta con pass 87%. Il Premierminister aveva anticipato le elezioni che fissen a cemain pir stades en inon. Sco argument aveva el nomna als quitats geopolitics. Si la regenza dovre in nov mandat per manach la Malta tras in a crisi d'energia che schmanaccia. Sin la Krim, la peninsula che la Russia ha annektat vin razional benzin. Per vide attaches cun drones ucranese sin in plans dieli e la retrace de benzin als tankadis limitada. Uscia da sti vinir tanka maximalmen 20 liters. An penir giul benzin en canisters ne saia bitch lubi, comunicesce la regenza de la Krim. Quai vale al moment per 30 dies. Depi lanciata dell'offensiva in Ucraina serve la Krim sco base de provvediment per le truppe russe che combatten en il sit dell'Ucraina. Cica stat en colonna sin in autostrada italiana può tot tenor pretender en vos denes a partir da demaun. Ils gestionaris d'autostradas taxables stond per jar in a indemnizzazion si dat colonnes po vide plazals de lavur planisats. L'indemnizzazione dipende dal trajekt kins ecerà e dal temp kins stat en colonna. Cica drova per inviadi da 90 km 40 minuti splidic ca usità sovegn en avos 75% della taxa d'autostrada. Ter de plica duas ures colonna dati en avos l'entira taxa. La regla vala be per colonnas per vida plazals de lavur, però becci da a simplemein memio blech trafic. Irgendwann anche in der Jahre in der Wasserreil Sport. La Nationale Schweizer de Ball P a Gudenja al Geo de Test a Songalien contra la Jordania con 4 a Din. Il Geo a Stivinir rot giù paucas minutes avant la fin per vide la plievegia intensiva. I dank der Reil Tennis per Belinda Bencic el French Open a Paris a fin center la Chavel Final. La Svizzera a pers la partida in contra la Ucranaisa Jelena Svitolina, la numero 7 del mondo, quai in 3 sets, con 6 a 4, 4 a 6 a 0 a 6.
0: La meteo.
2: Questa sera potessi dar in un'altra uradi, demand fai l'ora aura variabla con fases da sulle più lunghe su intermezzi. A cuira dati anche maximalmente 23 gradi e la svalata del sito è si lentir di 10 bel grazie al favore del nord.
1: Vias e traffic.
2: Si in l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira dati colonne tranta Rottenbrunnen a Panadoz e da far qui con 25 minuti da più tempo da viadi.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Enna match eneda adon. Keston è tot pront per quel moment de scriver istorgia de sport svizzera.
4: Es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
5: Ja, Legal, sind Finale, spero che vengano al finale Gudonien, ma potete.
6: Ja, sono sì optimista di El Gudonien.
3: An davantar, campion mondial da hockey senglace fis l'ampremeda per la Svizzera che gli anca intan la acna terra. Il preplageir cresce finiant il final da questa sera. Svizzera-Finlanda, nos ischens da lunga live a Turich. Agli microfone Sergio Guetsch, buonasera.
1: Credibile e simpatic.
7: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Ulls dal sport.
1: Davant alla Svizzera per l'impremeda campion mondial de hockey sen glatsch, tot è pront per quel grand final. Il countdown è lancea an bunga 3 ore. Egli usce an avant lo specia quel grand final a quel campionato mondial ancunter la Finlanda. Per nosa turice è nostro reporter de sport Andreas Vialant. Andreas, final Svizzera-Finlanda in semi pudeseira an vigor questa sera.
2: Absolut, di fos propi l'encoronazion de quella generazione de daur, entuorn quel stars de la NHL, in aga cun Romagnosi, ca die 31 ans, ni in Nino Niederreiter, ca 33 ans, ni a prin goli per Leonardo Genoni, ca già 38 ans. Die la Svizzera, ai sil pupila, pi veia equipa, quella cu la gronda experiencia, di fos propi la pagaia, per la gronda lavur dels davos diegions, lavur che se base con zone sila giuiala da Patrick Fischer. In Cines Gase il Svizzers, Zot Fischer è un stai feit de tir, ad osa se propi temps, al temps e madirs, ad al temps e è arrivaus per aur. I drove un inagaina prestazion sconto con nos, a lu, sei realità, lu scrivez la Svizzera propi historia, ad eus un persuadius, lu explodese quella Swiss Life Arena, questa sera che va dal Stetten Turic.
1: I vigna specia in grand gien streccia duel tra las dus migliores equipas a quella VM. C'è di scora per la Svizzera?
2: Bia, io le dico quasi tutto. Cinz dat mo in sguardi le statistiche, lusa la Svizzera è la rola de favorit. Esce quella statistica quinta nosa questa sera nuopli. Ma la Svizzera è la soletta equipa che ha guadagnato tutti gli giugs in toccano, 9 giugs, 9 vittorie. Vitir sitau courant oggi goals, schau fast let oggi goals, offensiv sco e defensiv, si ferm sco nigin outer. Lua l'equipe de Jan Cardieu e quella stada la mia equipe co che portoca power play ed el box play pie con in jugador Pipauk, a lu con Leonardo Genoni alla Svizzera al mier goli. A bottom play da la fase da gruppa alla Svizzera già battiu in gala Finlandia zwar pezze cop con 4-2. Allora la Svizzera dau al miez final. Già ich so entro miezdì ad uscire ai giù in cinque ore da pli peda per se recrear a sapinarsi in quel finale. Sin smera è che ho puspesi la statistica dels davos qui tordi jons a 12 ga. Quell'equipa guadagnava il titolo che ha dato sco un prem al miez final pia al so entro miezdì pia in bien omen. Con altri splits l'equipa nazionale è semplicemente la più ferma equipa a quel turnier a 10 codici top prompt per auch.
1: Aquella tunga tutta grandiosa è una tante nina garanzia che tange questa sera ir per or.
2: No, in giù che c'è vedete nulla con il finlandese fronte alla Svizzera sia la seconda migliore equipa a quel turnier. Ad in giù del finale si può comprare con in giù del gruppo già als davos du sons alla Svizzera per esempio battiu mi chiamai alla fase del gruppo inega als americans respectiv la Cechia a l'upitar del finale spiars il duel con quelle equipe ad ascia mi chiamai stessa contenta con Argin. Questo scenario quel due denton buon inega capita questa sera a Turin. Ieri il terzo finale in Serie, oggi due propri da Aur e col sostegno dei fans, perché c'è già combattere a casa per il titolo in Sascia di, per la Svizzera viene qui ad essere il più grande e il più importante gioco della storia del hockey svizzero. 10.000 fans al stadion e un'inegata 10.000 fans alla zona dei fans che è giù del stadion. Melis sin via che è a Turin e public viewings. Adesso un po' su Dio scavarca e in milioni di persone vengono a perseguitare quel finale questa sera alla televisione. L'euforia è proprio così grande e ormai osmeungamo più il happy end. Adesso non si c'è Sergio, vesti la Svizzera, che c'è del Reminenne, vende dos, per la prima gara insomma la nombra in del mondo. Tutti in quel finale valuò questa sera da Gudignà o circa alla Zendisch quel titolo. Lo dati noce libre a Turin. Lo asci vini fai fiasta ai restaurants e delle bars e tocken da me un morvei qua al departamento de segirtat del mercato decidiu. Pia, gudogni auch noce libre a Turin.
1: Veda la motivazione vesiglia con che il becce da mancer si vedus già argentils da vosons desiglia questa sera dar or tant pil moment da Andreas Vialant live da Turic el s'annuncia pitart puspe.

0: RTR Domenica Seiran, 7 minuti eil 5 mesa per la finizione della VM da Hockey in Glatsch. Rapportanza era da den moment speziale per Gian Gilli, il anterior manager de sport che è stato la partita a quella VM scu volontari. Durante quel turnir è el sto il Head of Happiness. Roman Dobler è zantupo con Gian Gilli.
1: Gian Gilli cammina con un rier tras la Real del Campionato Mondiale de Hockey a Turi-Chaltstetten. A qui è un ciao e a là un hallo. A Gian Gilli che conosce un Fitch Blair sorda la scena de hockey e si inclina c'è il che conosce un mantun liaut.
2: Questo proprio c'è, se Gers ci viene e dice, ma c'è questo qua? Allora dice, ma siamo un Head of Happiness. Allora Gers ci dice, ma... Questa è la loro flotta, bel c'è tu scuola, questo è proprio un bel sentimento, perché c'è la lì vezza, c'è, tu non stai ad essere chef, tu puoi essere un altro, un normale collaboratore e lavorare per il tuo job, per la roba.
1: Una vita intera era Gian Gilli manager di sport. El era per esempio la mia gestione dell'ultimo campionato mondiale di hockey in Svizzera del 2009. El era il CEO del campionato mondiale del 2020, ci dislura per via della pandemia da corona in Svizzera.
2: Questo proprio per me per forza serer giù con l'idea del progetto 2020, perché c'è questo era giustamente che ho cominciato e lavoro 4 anni per un gutta. E qui mi allora sono fatto meglio da smettere, allora ci non so potuto fare fin questo progetto e ora potremmo fare fin con gli altri che lavoravano in mia UK, ci sono a coderci e questo è una bella roba e qui fa gusto.
1: Ossi è il campionato mondiale del CEO in Svizzera e quella lì. E per quai deri per Gian Gilli da lunga Claire, c'è l'esingager per questo turnier da hockey. Questa è ada per osco volontari.
2: In c'è l'orma dell'event è il volontari. E che questo fice importante c'è proprio quel che succede tutto il tempo oggi in dì, con tutte queste medie sociali, c'è le emozioni giovano una grande rola, c'è che dà un'identificazione per l'event e c'è questo volontari proprio per identificare con l'event.
1: Gian Gilli è un grande amatore del sport da hockey. Nino Niederreiter, per esempio, è un fitch buon amico. C'è il zingaggio, se sco volontari, è un po' inviato in oggi in sua storia. La possibilità di annunciare per un evenimento di sport sco volontari dà in sé in questa forma pur di spiel campionati mondiali di skis del 2003 a Samorezen.
2: E credo non spregiava d'una proprio la prestazione del volontario. Ci viene a lavorare per un gutto, ci viene a dare una certa contribuzione, ci viene a dare competenze. E credo proprio il campionato del mondo 2013 cominciò un po' con questo... creare una firma, creare un nome con questi volontari e da dare un'identificazione a tutto questo lì ci viene a giudere per un gutto.
1: Gian Gilli dà ai suoi volontari una vista all'organizzazione che dovrà per mincio occorrenza gronda. Circa 1600 volontari procurano che tutto funziona bene per il campionato mondiale di hockey a Turic e a Friburg. L'Enge di Nais è un di questi che dà appunto una vista alle persone che aiutano pro per un grazie a Fitch.
0: Las regurdenges da quella VM, las quale restaron a Gian Gilli.

0: Spera vegges una buona fendemda la Val Müstaire der Ilze Vaginza Talians da Cellavard del Pass degli Umbrail on festivo questa fendemda il 125 Jons Pass degli Umbrail il Pass il Piot della Svizzera Zuram Virne che la veia ci anceva a Santa Maria am Val Müstaire magna sur il Confegna Bormio Sarada da stat d'antant quinta che la veia in enorm traffic. Regurde Denchas al Pass degli Umbrail Georg Luzi.
1: Il Pass Umbrail non è sbeccia mangi cincian svegli. Sur il Pass Umbrail è tornato fin già Carlo il Grand con sias truppas dall'Italia del Nord in direzione Germania e quai avant Pass a Milans. Con ce mangi cincian Pass Umbrail es festeggia la nuova via del Pass Umbrail, usce co ce l'exista oz. Es pur es quintar bleras historias ed anecdotas de quis pass, de la prima guerra mundiala, dels prims autos ed ir de la contrabanda. E de la contrabanda s'el gorda Silvia Wittmer, la donna qui festeggesce a prossimo manc ses 90 l'anniversari e ci ha manat 50 ans l'hotel Plataces qui s'è ricciata su un mezz viadi su del pass.
2: O se stot in altra contrabanda, o se in giun ci va più con sacs con sigaretas. Es iuns, quindi mo mi siamo es colegs, qua se non viene in giù traps per sortire la sonda, viene con un saccio. Con un saccio contrabbando, si mette sul confine e raccolpeni su un canto francs. E qua era un enorme blair per quei sonzi.
1: Se sbappi insieme con colleghi della Val Müstaire fivano parte attiva mancia la contrabbanda, ora van tutti sacchi di sigarette si jemen sul confine, ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
2: A me non venne dopo i 7 anni, e mi dite che conoscere il mio nome e quello era guardia del confine. E mio papà non venne in giù un piacere di questi uomini. Quello era di una pianta al mandato, perché era il fare contrabbanda e mio nome sta a guardare. Questo non fa un contrabbanda.
1: Ma in un modo sveva Sabina. A Moazza va la sua regolare mancia con l'auto aiutare ora l'hotel Plataces, la quarta generazione a Sortut. La figlia a Sortut insieme col partenario Aldo Grant. Oz un ristorante e due stanzas. Il pass è verbe d'instà, un pass fic ben frequentà autos, tövs e via più ervelos, Aldo Grant.
3: E mi pare che dopo il giro è passato così. Questo portrait sarà unito in diversi paesi. E là cominciava allora piuttosto con svelo. Quindi, era, minciando di più. Io sono così i bikes, naturalmente, quasi un papi vegliese. Quindi, va un ersi con i bike, arriva in sul stile serio.
1: Un altro che conosce mincia storta del pass è Jan Conradin. Jan de Luzzi venne il nomna. E le stat 35 anni stradin, a Moaz venne il regolare mangi sul ristorante Plataces a bevere il caffè. Quanti caffè c'era bevù qui? La grande sfida era di arrivare al pass da primavera, metter snaiv d'era da rumir, al svizzers con maschines modernes, il stagliant per conter.
4: La differenza delle maschines per rumir, questo comprende le maschines veglie del centun grigion e dovrebbero essere qui, e a sacci d'era in slavazzun ci vea in sez bedavello per sezzerio e sottvart per il chassi via geni le svellas.
1: Va in clerci d'eran più svelz pront e noi per noi c'è Jan Conradin si giteva sul pass noieva vert della vart italiana.
4: Qua d'era son blera già veni a vert al pass rumito ma il confine non rivia stagliando non rivia qua d'era d'un impaio oggi è mincetato ma sarà la fora villa drossa per ci vedere un scorso che ci dà l'ora rumida naiva per lasciare il traffico.
1: L'anteriore ustera ed era il stradin se avessero da quintare moblere le storie. C'è mai 5 anni che Pass Umbrail venne festeggiato, in gioia una o c'è le storie venne giura e quintata. Un pass che colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Val Müstaire.
0: A 125 anni Pass degli Umbrail il telesguardo era realizzato che il video è accessibile via Play RTR.

0: Gianza Puspè a Turic. La Svizzera è siva da dusemdes, una fevra da hockey sen glatsch, la euforia è propa immensa, siva la prestazione del Svizzers con sonda Turic, è la festa gronda, il match della Svizzera, è una degna stossa vandias ora, degna dischme la fans ent il stadion, e oz sunga Frank Blairs wessen gugent, gia in ticket pil final ancunter la Finlanda. Pudeir persecuitar che al final agli ordigl glatsch po nos reporter da sport Andreas Vialant. Andreas, scuola, la atmosfera e la tensione in per ora davanti il finale?
1: Ma io les di ruhe vor dem Sturm. Also al momento è un ruhe.

0: Seria in den final da den campionati mondiali oggi a questa sera la prossima chance da davantar per la premeda insomma campione mondiale scus stati gli accennamenti con il puls tils fans.
1: Ma questa col puls dels fans da mondo grazie in che stas che quasi due anni in quel stadio in quella Swiss Life Arena Turin proprio in fanatiker da hockey in usane di audio al radio Donat Albin de Tron la domanda costati col pols la febbre osa curt ce l'indi bien due ore a mese avonque finale contro la Finlandia
2: al pols è un relativ normal in Selegra sul giug ti has detto fe bene voni in tele prespisa grados con Canada e Norvegia a in se naturalmente schon in consenso la tensione è alta a in se concentrese buona mens concentrese da set center hockey abbiamo un total persuadius con us minus per quel titolo
1: che fa che ti es aschi per studius, che ti es sigirski da dots au, finalmente, senza che angoni au quattro gargin, als da vos decennis.
2: Ja, ai os viu sis giugs in Svizzera, a conzono quartfinale contra Svezia, per studi total, ne chieren in nulla na vos, da no giug alle su minutes, da un combattiu veramente total, senza anni lunci den a metter controllare giug, a metter si tempo. La Svizzera, cui vengono con tempo, Sluane Gines equipes X in der Schanze contro la Svizzera. Per questo sono di Osimblen per Sadivska, questa sera meins la prima gara per quel
1: I me un caun in giug, si va ben 60 minuti, sti patrasce, se quel gertegia, si van os vera mein per quel bucal, per auch, c'è montata, vescoi per la Svizzera, per il hockey in Svizzera, forse per te personal?
2: Eine non dice montata, io sono il presidente del club di hockey di Trone, noi siamo in CBA fans, non è che per sequitesse, non è che la nazionale fa, da se devo sonso, noi non stiamo PT, noi siamo in per finale, se noi spiace, non è che c'è una penale, non è che c'è una prolungazione, noi veramente, con l'ND, noi che bisogna noi sequitesse, la cosa fosse una non dice soddisfazione, per noi, per FBAs da noi, con fans di hockey di PBA, per uns, che si è sempre mai in bain, os finale, mai in bain sequitesse, la noi vesse un fadiao, la Svizzera vesse un fadiao per total.
1: A portare insieme in te che ma in Vigursko, gran fan del hockey, qui è un privilegio, non è di che è un giorno del glaggio per se quittare, è il più importante giù del hockey della Svizzera che hanno X qui giù in gara.
2: Ja, quoi absoluto so. Ja, bon in non, wat du on in non, weil ja ein paar Kostike, es kun natural meine Sprance, ki kartegie, kun toki man si. A dos sei so, also in el final, ne, a dos natural meine so no pum si fo so tete. Quoi klar. Ja, a dios sperre le schife si su, weil schafen das Allegra sind quoi jude quoi sera, dios sperre le tire Schweizer ka Allegra, das ist Allegra sind quoi jude.
1: Ne exa, per su quitesse quoi jude, als in bien plaza el stadion.
2: Ja, ein super plaz, ja, ko wel ein paar Schau, weil natural meine studiao, ja, weil er rech tredis. Vai io la tredici per me la cifra del click per cui vai io adesso studiamo in te da qua che vanno con sales tickets io spero naturalmente che la reccia tredici porti click io sono relativo del tir del glaccio che vai bellezza servizio su tutto vai già a fare noi con giù
1: Donat ti è stato che abbiamo in due anni se tu ricchi hai investito ti è vacanze per quel campionato mondiale quasi più vero quel campionato mondiale da casa quelle due anni ti mira solo una volta quella è stata una enorme euforia. Credo che molto ridi all'antica Svizzera, ma quasi più vero quel campionato mondiale.
2: Grandius, io so dire che questo è meglio, anche perché io vado mentre ciò che vengo. A dire che lo è io, io vengo per seguire le partite con altre persone, se sono le prime partite come il bar, per esempio. Se non vado a dire che altre colleghi, che non stai che io, a me rao il quarto finale, mi è il finale. E poi naturalmente è speciale, perché Gaudio non viene a camera, con gli uccelli, con i biglietti che avevo organizzato, con i tickets, con lo UFC, super. A dire che io so questo campionato mondiale è un super, un fenomenale. A dio hai un dei giocatori so io ho dei giocatori che fanno ma sento quello campionato mondiale io sai bo abbiamo so di io sai così a minchi non in gara prendi in gara parte quel campionato mondiale indipendente io è sempre in super atmosfera fe plaisevole le io de si de buona luna tot a tot che altro balla poi sto svegli ma io sai mo così a tot sta fa qua
1: a gartegi col tetto sei noi libera o da turic resta di ukeo fa sfiastini dei centri da tornare a vos poi in gara in sur selva tron
2: Ja, erst hat das Stadion Jutorit. Aber ich habe die Jacke, die haben eine verrückte Party, aber eine Satisfaktion Personale, wie das der Mai Pigrande, wo du meinst. che io sono buon scrivere in tira notte, non va fa parte, ma ben finalmente ben si potete, io spero che si faccia in cui. Io vengo a seguire, ma sai, io trovo che amici casi, io lascio fare, tu qualcuno fa fiasso, non può fare quella fiasso, quel super, io vengo a fare fiasso che ho il stadio, e ho il stadio, io prendo quell'atmosfera,

0: Io lo come mai, adesso il B, tutto il mondo è.
1: Per finire un donat, ugeggi da giù un tip questa sera, Svizzera, Finlandia, il risultato.
0: Questi sono di una heikle sabbia, ho detto in 3-0. Leo Genoni tiene 0 da vostra, non si gente 3 gol da vostra, Josef ha 1. Questo gartia questa sera, qua gartia.
1: 3-0 per eux, per forse trovare un risultato di Siemi, anche per la nazionale Svizzera. Donat Albin, in da 10 mili fans che per su questo show finale e ben 2 ore di Torino, io sai di sonosa e viene da un grande fiasco, una grande euforia, un grande spettacolo che va a Torino.
2: Speranci Donat Albin nirò ad avere ragione con sia prognosa per il finale. Grazie Andreas per quelle impressioni, director del stadio a Torino. Alla nuova civigna combattia questa sera 20 minuti passò la soccia per il titolo da campione mondiale 20-26.

Il countdown a marcia che esce a 6-20 minuti se passò la soci il finale alla WM da hockey sen glatsch Svizzera-Finlanda si lessa sir esser dalla partita ad ein ulotter public viewing. Al microfono sto Sergio Guetsch o faccio plagiar bella domenica sera an 4 minuti e la 6.

0: Il di der RTL.
1: Ot cun Rincadov, benvegni. Pierin Vincenz quenta cun discarga. Il process contro gli anterior chef della banca Raiffeisen presenta la defensione novs documents. Tenor la NZZ am Sonntag, du ein quels comprova che in pagamento 2,9 milioni di francs che su partenari Beat Stocker a faccia Vincenz seggen stai in veritabile imprest, a buing do in supau di una partecipazione deficiente. Ils accusai speren che il caso veniva letaus de nief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia simpleva letta per finanziare le spese militari plai quasi a nigines partedes. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene sulla man il center, la partida del ministro della difesa Martin Pfister l'idea. Si gioca dati proposte per midamens da dreccia sinistra. Ad il Zverz vuole un insomma bu aumentare il preventivo per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septatlon da Götzis e l'Austria con un totale di 6.026 punti, qualche monta nie record svizzer. L'atleta Grigione è la prima svizzera in somma che guadagna la concorrenza da Götzis. Il tema sportivo che efficiente oggi e si capisce è ben la svizzera guadagna per la prima gara aura in campionati mondiali di hockey. Il finale contro la Finlanda anceva corsiera dalla Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è d'Anton Gionosa chiaro che la Svizzera viene ad essere una venda da me un numero in e la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale. Quede muossen calcolazioni dall'agentura de novità schisten SDA. Tonda mia vart e oggi vige l'inabia la sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: Il lunedì del 5 esma a Papa Leo presentò sia prima enciclica. Il tema l'intelligenza artificiale e sias conseguenze drammatiche, conseguenze sul manar guerras.
3: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged.
2: Il messaggio dal Papa dada di scuorre intorno il mondo ed eri le novità della vita creta da Dots. A quella as fece un cordial benvenu. Avanti scuorina però moda d'un altro tema. Non guardain coce il grigion va intorno con sie persone ammaladas. Punct de partenza, le elezioni grigionas, il focus, le valurs de las partidas. Mes nom, Isabel Jäger, Bundin Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils 14 de jün esu schenavan. Noi le ein nos avenir politic concerner las politicras ed ils politicers pel Gran Cussagl e per la Regenza. Ün dels temas centrals del combat electoral actual, la sandà. Premies, anzü, ospedals sun imnatschats, partizions da parturier ston serar. A tallar, ils partits para clair sandà quas al chicosta. E totuna, la base dels programs da partits sun ideas morales. Cos sun quellas stattas e cos han sviluppadas? Per chatterora quai fanno un lung sil in avò il tempo. Il on 1926, in un tempo in giocia temas da sandà del singul, non interessevano mo tant alla politica. Grigion l'on 1926. Elecziuns nu deva quell'on in giunas, ma las debattas actualas il Gran Cussagl mossan il spiert de la politica da sandà da quella iada. Sandà, quais in prima lingia alc per l'agent da casa, na per la debatta politica. La ven dispità per vida crisa d'economia ed energia idraulica. E totuna buaglia sot la surfaccia. Tant c'ha duas domandas centrales riven il Gran Cussagl. Per l'una, la tuberculosa. Quella, nomnada quella iade e la pesta alba, sfenda la società. A tavò fa la noblessi e scuras in sanatoris de lusso e le svaladas grigiunas patiscen ils amalats e mancan raps e ciura. Però, quant ha da paiar il chantun per iudar? Nulia. Dicen las partidas burgais conservativas, las antecessuras del Center e della PLD de Dots. Sandà haia da far con arcina responsabilità, con fundazions privatas ed organizzazions cristianas, ma na col chantun. Success an ils burgais conservativs lura eramo in un'altra debatta. Es impedisce che il chantun venia oblià ad una giuranza in caso di malattia o d'accident. La Partida Socialdemocratica vez nempe vogliu c'al grigiunna da salvare ils più povrets da quars da sandà massa oz. Però, per videls burgais conservativs, resta als comuns da scioglier quelles domandas. Intant c'al stadi guarda da stniar ora da domandas da sandà provan persunas privatas da iudar. Sco per exempel Anna von Planta. Ella organizzesce tras la sezione grigiunna della Cruscocna Svizzera una ciura almain minimale ed ambulante ils comuns grigiunns. Il istorge medicinale del grigiunna spalainta quella iada era un'altra figura, una orda d'optica da dots ter dispitaivla, Dr. Johann Josef Jörger. Sco prüm direktur della clinica psichiatrica Waldhaus Quaira combattel cu la politica per mincia franc per poder finanziar la cura da persunas amaladas. Da vos si esteintes sta però un portret de dumans ci divide clair tenor standards da razza. Con sia lavur scientifica stigmatisesce le famiglie ienicas e creesce teorias eugenicas ci svalien più tard da fatta l'interesse dels nazis. La politica da sandà grigiunna da quella iada a favur della buona razza contro l'esser otter. Cientons passen. Dal tema allur del 1926, giusta buona vonda per privats e baselgia, es davantà il 2026 un tema central e la politica, ed uscea era il combat electoral actual. Dal 1926 urreven pazientes e pazients per lor sandà e per sostegn dal stadi. Il 2026 pretende cici desamalà da surnir mince sostegn possibile. E plonge all'istes moment dels quasts della sandà. Primavera 2026. Il combat historic per quests ed access alla medicina ha sunit tot un'altra dimensione. La sandà e quai ce la questa occupa a tutte e tots. Las chasadas ci sono confrontate con premies di una piotas. Il chantun e mince singul partì ci stessan chattar soluzions. Guardain ils e las singulas exponentes. Peter Payer dal PS, il direttore da sandà in uffici, candidesce a Moenaiada. Din quart al presentà più o meno parallel con l'arrivo della documenta da votare las chasadas, un model directiv da sandà dal Chantun Grischun 2026 fin 2036. Payer les rinforzar la controlla del stadi, impostut pro l'ospedal Chantunal, coci risulta dalla comunicazione del Chantun in ciosa. In giocels socialdemocrats combattevan avanti Anton Zamo per un simple obbligatori, pretenda oz un tet de premies e parità garantida per una eminciun. Las grijunas ed ils grijuns sun oz, tenor il PS, umans vulnerables cistonier protez dels mecanisms del marcià. Tot different l'access etic de la Partida Populare Svizzera PPS, ci les reconquistar finalmente il setz e la regenza e quai con Valerie Favracula. La politica da sandà per il PPS, tenor program de partì, bler massa bler stadi e bler massa bler burocrazia. La conseguenza, costs ci explodition ed inefficienza. La base morale di mena, una continuazione delle idee liberali del 1926. Qua ci quinta è slacna responsabilità. Quart, ci ci vive san e sparnia bain, nudes patir dall'inefficienza di un sistema surregulà. C'è istituzione ci rive da sporger buonas prestazions, quella ven preferita dal marcià. La tenuta del PLD sumaglianta. Il recept dels liberal-democrats, digitalizzazione ed efficienza. Nada più stadi, ma condizions più liberales, perciò ospedals ed instituzions possan reagir più flexiblement sin qua c'al marcià pretenda. Ed qua, da più agna responsabilità da pazientes e pazients, coci risulta dal programma da partì. Ils exponents, il presidente della regenza Martin Bühler ed il candidat Maurizio Michel. I mezzlaint, provant un zitsch da balciar las ondas, il center, con ils dus in uffici, con Marcus Caduff e Carmelia Meissen e sostnü da Daita Zanetti. E la tradizione dall'urantecessurs Christian Sozials del 1926 vezza il center un provvediment medicinal da partot il Chantun sco servis public. Da mantenere la struttura decentrale da d'ospedals, per il center nabe una domanda da far quinz, ma impostut ir una da tenir ciura della liot e quai ir in la periferia. Ma l'on electoral 2026 porta eramo concepts etics ci n'ianc no fussen stats immaginables avanti Antons. Il Partì Verd Liberal, con sia candidata per la regenza, con Nora Saraz-Cazin, sta per una nuova dimensione. L'uridea One Health, l'idea della sandà dell'uman ci non as lascia spartir della sandà delle bestias ed il sistema ecologico, insomma. In ossia beda das dispitar da d'ospedals letz e quests, ma da ver dalla natura e nossa forma de viver eint e con ella insomma. Dimena una debatta da vent da domandas da francs e raps via d'un dovair moralic ed etic universal da dar cura della creazione. Resumain. La sandada d'una e minciun oz più importante che mai. Dal 1926 era sandà un risc magari privat e politica da sandà un tema lur. Il 2026 sono il squash da sandà un element centrale, il budget delle grigiunas e delle grigiunas. Il sistema da sondaggi giugno il 2026 è su un alto livello tecnologico e digitale. La domanda centrale resta però la stessa che avanti antons. Quant ans la scena qua steir, ben star, vita e dignità da nu e nos con umans. Ed in un prossimo pass, jaina l'ura, la domenica ci vain in cerca della rolla delle confessioni e delle partite grigione, con gli stessi arci dal 1926 al 2026. Dimena dalla lavina nera al dì da dozzo.

0: Chi ci ha minchatant a spetar, sul bus, sul tren, schinchuns annunzia, nu sto per forza just a sbütar in activitats. Is podes simplamente far sco Andrea ca Thomas Friberg.
1: Numnada mein prender pede per mai. Trovar quei temps de tancar nova energia.
0: Jo dair ils moments ci tocna no, ce ningun nos disturba per volair alci. Il plezim via, cul focus, sul spetar, un sic più tard.

0: Greta e Creta, il plet s'invia.
1: Chi nu cugnosce situaziuns ci dis da spetar. Spetar al bus, spetar al tren, spetar c'al zufans tornan a jantar, spetar ci dis aira sonce, ci nien las vacanzas da sta. Spetar es stantus, spetar fanir nervus. Manà ad Andrea Catomas Friberg, magistra da scolina a Brail. Ses plets in via.
2: Chi pots il gi a un spiccià? Gie, chi de nus a un la pazienza de spiccià? Se vend va il sentiment che nus se va in gleite eliminar quei pleit o di vocabulari. Ad ei è o sal del terquels carstians ca è zwar e mai lavur quels affons de bia pazienza. Mo spiccià a fasco qua che il studes dien d'oimchen drien lezze lo propi buil meu. De picchio a mezzo buo auto hai inciato a fare patrazzo da quel tema. O son pil plico mezzo pubblico si invoia. A da pil nia vurare hai si invoia alla lavur da pli temps pil spiccia. A da scia a quei spiccia tutta nina sorvegneu in altra montada. Gi per gi stons per voia a speccial. La de meun, de mezzo gi, la sera, magari per sola, a magari quels affons. Io sto mo planisà auter, a lu arriva lei il leuc. Tot sempre mein am pau pli pleun. L'em prim temps erel en den spiccià, a din occupada. Da botten da rispostas als mails, in so gede per tutta da din contongibels, mirales novitats a WhatsApp, nis informà, tot c'è che marsce vedo il mondo. Important, trovame o temps de specie ni zeivle mein. Gie bo fa nuot, letz vos de temps piachs. A tutta nina. So entran cin temps, so venide per charta che os aves ne zedja quei temps tu d'autor. Num nade mein, prender pede per mei. Trova quei temps de tancano venergia. Iau gaudel quals moments in plaz posta cun contempla ed observa. Se vuoi s'immaginare che ho d'essere biada raccontà da quel momento a mia Silvici. Ad è date temps per s'entupade spontanas, temps per una patrolada, temps per reflectà planisà, ni sempre mai se esercheu a s'adau laura pilslarischs. A se vuoi s'cioi, la lavur scappa lo bo. Anzi, hai va su entro quella pausa bia pliciunc da favi navon. Ed è non si c'è altro sei altro di. Le de meun sono bu quella che può spicciare. Lo vesins, se vens mai, a corrent le de vose minute vers il plaz posta.
1: Il plaz in via da Andrea Catomas Friberg. Quist è tot c'è plaz in via c'è taiva zum play RTR e l'actual e la quotidiana del venerdì.

0: Üna vita senza musica. Na, in mincia cas, na per el.
1: Tens, per esempio, gere in l'auto, musica. E allora, che cosa dipende te il mensch fermer, scuccia, cuccia sent, cuccia sull'andervi, quello può essere appunto, ci lasciano da tre, una sede, da qui, no?

0: ACDC o forse una musica classica, per esempio. E Joe semplicemente, insomma, non può essere mettere avanti una vita senza musica.
1: Dice Giancarlo Simonelli. Il es cresciu su in mezzo la musica popolare, impostut dalla cappella Engadiner Lendler Frunda, già se sbap a fondà. Oggi Giancarlo, come membro della formazione e la musica popolare, ti fascinescia in tutte le facette.
0: Nasce la musica popolare, c'è di dire, che da erlodo c'è un scelto era musica bella, super musica popolare, da tutta la Svizzera. Giura che lo c'è Markus Flückiger, con le differenti formazioni FEM, lo discutendo già, lo svezzer c'è che vuol dire, finché che c'è che c'è gira.
1: Da più del musicista, giusto da Wallace Nov, il portrait dell'arte musicale. Rivonto a Zabunura, lavoro col tren, era giusto per dar mano al telefonin, c'è il tip da Andrea Catomas Friberca, mes nio di mind. Simplemente, mi c'è tanto lasciarci tunno. O, fici bel, sciardar Laura pils larges. In quel sen, Blair Success, Sipper Suschneier, a Monsic Cat Stevens, da Isabel Jäger, ci destata al microfon. Abunnen zu dir.
2: Vita e Greta.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Ervinca Dof, benvegni. Pierin Vincenz quenta cun discarga. Il process contra gli anterior chef della banca Raiffeisen presenta la defensiun novs documents. Tenor la NZZ am Sonntag du ein quels comprova che in pagamento 2,9 milioni francs che su partenari Beat Stocker a faccia Vincenz seggen stai in veritabel imprest, a buing do in supau di una partizipazione deficiente. Ils accusai speren che il caso veniva letaus de nief. Il Consiglio federale vuole aumentare la taglia simpleva letta per finanziare le expenses militari plai quasi anigines partedes. Tenor la consultazione che id a Finoz sostiene su letta man il center, la partede del ministro de Defensiu Martin Pfister l'idea. Si gli occhi dati proposte per midamens da dreccia sinistra. Ad il Sverz volen in somma bu aumentare il preventivo per l'armada. Annick Kellin ha guadagnato il septatlon da Götzis in Austria con un totale di 6,26 punti, qualche monta nie record svizzer. L'atleta Grigiona è la prima svizzera in somma che guadagna la concorrenza da Götzis. Il tema sportivo che ficenta oz e se capesce se ben la Svizzera guadagna per la prima ga aur din campionati mondiali da hockey. Il finale contro la Finlanda anceva corsire dalla Sociavagna Turic. Indipendent del risultato, è sidenton Gianosa clar che la Svizzera venne ad essere una venda da me un la numero in e la rangazione mondiale della Federazione de Hockey Internazionale. Quede muossen calculazioni dall'agentura de novità schisten SDA. Tonda mia vart e oggi vige l'inabia la sera.
0: La saira del RTL. Con scoveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tots.

ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

vus al puls de la musica. Dal sempre verd. So wie hit. Finter la scovrida.

Occhi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

a sudar, a think the mace de bia. Adesmo, sui restada bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Anche de pli musica instrumentala, che teilvus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwent. Ses plät tagliaivan sco las farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan cul cebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un sfleccio e disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fec.

La Rema, da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bostein corda, libers essen us da tot sim tops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e osan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci?